era il suono di Marco Perri. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: era il suono di
1: Outwork.
2: Sport. Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
3: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

Hammer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suo.

0: suono di Thomas De Marchi.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
2: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
0: Forever Fun, Forever Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Thomas De Marchi.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: il suono di
1: Davide Zanetti.
2: Spot. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
5: Forever Fun, Forever Summer.
6: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: suono di
1: Rubens. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Pleasure Night.
4: Pleasure Night.
1: Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: Sport. Il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest, Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan.
1: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: HIT, Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.

0: jackpot.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù con Waterstick.
3: Waterstick, dall'Angelica.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizi a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
12: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
13: Lo trovi nello speck della Carnia del Salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
14: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.

0: Radio Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono
0: di Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono
0: di Radio Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: farti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
1: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
0: Radio Peter Pan è anche in video, un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
2: Dina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
4: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
5: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Rispettosamente 10 secondi alle 7.
6: Peter Pan O'Clock.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAIG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.

0: meraviglia.
1: Perché anche nelle situazioni in cui sei sconquassato, sì, anche nelle situazioni in cui pensi di non farcela, nelle situazioni nelle quali tutto il tuo umore è sotto i talloni delle scarpe, tu guardi il cielo stellato, ritrovi l'energia e ti presenti in onda alle 7 della mattina. Sì. Angelo PA1 ieri
2: sì,
1: mi ha detto non ce la faccio mica, ma lui è un vero...
3: Durissimo!
1: E quindi si è presentato.

0: Già il 19 luglio 2026, 5 minuti dopo le 7, per le prossime 3 ore cazzeggiamo al microfono.
1: No,
0: io che sono
1: Joe,
0: lui è Angelo PA1.
2: Non è vero che cazzeggiamo, non diamo questa impressione sbagliata di quello che facciamo dietro il microfono. In realtà noi siamo i bravi che si immedesimano nei stessi nostri ascoltatori, Giovanni.
0: Ah sì?
2: Sì.
0: Tu stavo per dire, non è che cazzeggiamo, noi siamo il cazzeggio. Lo rappresentiamo
1: appieno. Non è vero.
0: Svegli attivi e operativi per cercare di individuare forme di vita intelligenti, principalmente che sono svegli a fare cose, magari approfittando della temperatura che
2: bassa.
0: Si è un po' abbassata stanotte. Perché ci sono state piogge, grandinate ai concerti di Bad Bunny.
2: Come puoi vedere stamattina c'ho il maglione, quindi
0: finaline del terzo quarto posto dei mondiali. Angelo mi ha detto, quindi l'Inghilterra ha vinto i mondiali? No,
2: no.
0: Era la finalina per il terzo posto.
2: Peccato.
0: Quindi salutiamo categorie che già sicuramente sono sveglie, tipo
2: Allora, una buona domenica a quelli che sono nati il 2 di novembre.
0: Auguri.
2: Quelli che pagano la spunta blu per sentirsi famosi. Quelli che ti clonano la carta ed ora sono poveri anche loro.
0: Buongiorno.
2: Ed infine quelli a cui si abbassa il quoziente intellettivo se si trovano nel gruppo di amici quello giusto.
0: Stavo per fare un paio di nomi di nostri colleghi che si sono comprati la spunta blu, però sono stato bravo, ho tirato il freno a mano.
2: Esatto.
0: A tutti questi, a tutti gli altri, buona domenica.
3: Attenzione.

0: insieme a Jazzy Satisfy, mica come quel pirla di Bob Sinclair.
1: Cazzo.
0: Angelo mi stava raccontando la sua disavventura. Lui era un grande amante dei vinili e quindi li compra anche online. Ha visto questo prezzo, ha detto 9,99 è un affare, devo comprarlo. In realtà dalla carta sono stati scalati 99,9 euro.
1: Ma non me ne ero accorto, perché assieme c'erano altri 43 di vinili e quindi si mescolava nelle cifre. Ma sono partito con dischi a prezzo basso. Cazzo, quando è arrivato mi sono reso conto che l'ho pagato 99. World Hold On di Bob Sinclair, che fa cagare.
0: No, non è vero, sei passato da grande amante di Bob Sinclair a poi scoprire che il suo disco costava tanto e quindi a odiarlo.
1: C'è una possibilità che quel disco io già ce l'abbia e non so di averlo.
0: Sam?
1: Sì, chiudiamo l'argomento.
0: Quindi fra le altre cose.
1: Sì, sì.
0: Però secondo me avresti dovuto prendere il disco di...
2: Ciao, sono Samurai J, vinci il mio concerto privato.
0: Che se compri il vinile magari viene a casa
1: tua. Intanto cominciamo che viene a casa mia e suona e poi vediamo se è bravo. Volevo salutare questo pettinatore di spiagge che sta aspettando la nostra graziosa compagnia.
0: Caro, che è lì dall'alba a far sì che quando voi arrivate in spiaggia, vi mettete giù col telomare, la spiaggia sia pulita, ordinata e precisa. E poi ci sono i figli premurosi.
1: Certo.
3: Buona domenica a tutti.
1: Certo.
3: Io mi sono svegliato presto perché devo fare la cinghia di distribuzione della macchina di mio padre.
0: Che bello.
3: Se non la faccio di domenica, non la faccio mai.
0: Esatto, quindi falla adesso.
3: Da buon meccanico, ferri in mano di prima mattina.
1: Sì.
3: Ciao ciao.
0: Noi invece da scansafatiche quali siamo?
1: Guarda, noi al limite possiamo sostituire la cinghia di distribuzione della macchinetta del caffè, ma dopo.
0: Potremmo andare, sì, esatto. Sì. 393-7366-240, messaggio scritto o messaggio vocale. Il motivo per il quale sei sveglio così presto anche di domenica mattina.

0: Allora Giovanni, dovremmo entrare sulle note di questo Fate di Alan Walker e Dava Max.
1: Bella sta canzone qua. Aspetta. Anche perché implica che tu abbia della fortuna.
0: E della borraccia.
1: Soprattutto, si chiama Fate, Alan Walker, che ha remixato i Carmina Burana, roba del 1500.
0: Anche prima, sì.
1: C'è l'Happy Ending parte 1 con Joe D'Angelo PA1, lo sentite questo pezzo di carta, si sta riempiendo di parole magiche, sono le vostre, cioè dal motivo per il quale siete attivi così presto pure oggi. Noi ci tiriamo giù una parola chiave che ci serve poi nello sviluppo del programma, quindi ad esempio su questo messaggio qua.
2: Noi siamo in direzione Torino e andiamo a recuperare un rimorchio.
0: Adesso,
1: tecniche di rimorchio, questa è chiaramente una parola chiave.
0: Rimorchio Torino, poi ho chiesto, ma da dove siete partiti?
2: Buongiorno, noi siamo partiti da Rosà in direzione Torino per recuperare un rimorchio.
0: Adesso io con tutta la buona volontà.
1: Ciao, rifatto ciao. Da capo. Rosà, provincia di Vicenza, sì, sì. Torino chiaramente in Piemonte, devi attraversare in orizzontale l'Italia.
0: Tutto il nord dell'Italia.
1: Che è complicatissimo, cioè secondo me lo stesso minutaggio, 3 ore e 57, arrivi all'inizio della Puglia, secondo me.
0: No, un po' di più per arrivare in Puglia, un po' di
1: non a Bari, perché però, poi dall'inizio della Puglia a giù è lunghissima.
0: Beh, sì, ma inizi a intravedere qualcosa del tacco. Però voglio dire, chi è che ti fa venire la voglia di partire e andare a Torino a prendere un rimorchio, Giovanni?
1: Non lo so, in bocca al lupo.
0: E soprattutto, dove lo metti una volta che l'hai comperato?
1: Lo attacchi alla... com'è che si chiama? Al trattore.
0: Vabbè, sì, devi avere il gancio, traino sicuramente, però un rimorchio, bisogna vedere che rimorchio, se di trattore, se di auto, se di furgone.
1: Un altro veloce, beh, se l'hai incontrato.
3: Buongiorno, sono sveglio per entrare al lavoro alle 8, per andare a lavorare quei due spiccioli, quelle due lire che ci danno al lavoro. Buona giornata.
1: Vedi, è un nobile lui, lavoro nobilita l'uomo e quindi da buon nobile se ne va a lavorare anche la domenica mattina.
0: Bravo!
1: 393 736 6240.

0: Hype, Samurai J, Warren Falls. Samurai J.
1: Ciao, sono Samurai J. No. Vinci il mio concerto privato.
0: Ancora, ma che bravo. L'avrà fatto nel frattempo il
2: secondo
0: concerto
2: me no,
0: privato.
2: Deve ancora portare le casse e i microfoni, non mi importa.
0: Poco fa la vicenda di questo bimbo, bimba, non abbiamo capito, era probabilmente un bimbo.
2: Sì, partito da Rosà, provincia di Vicenza, per andarsene a Torino e tornarsene a casa con la famiglia e un rimorchio.
0: E un rimorchio in più. E quindi, dato che la cosa ce l'ha raccontata questo bimbo, Luca si fa tutto un film in testa.
2: Senti.
3: La domanda fondamentale,
2: sì.
3: Guida bimba il rimorchio.
0: Probabilmente
3: il camion.
0: Probabilmente il camion è guidato. Beh, in realtà, cioè, secondo me, se con delle leve ti aiuti, ai pedali ci arrivi, poi il sedile del camion è regolabile, quindi puoi anche tirarlo su e vedere bene la strada. Tu metti due cuscini sotto, lo guidi.
2: Ultimamente vedo che danno la patente anche alle persone che non sanno nemmeno parlare, non soltanto la lingua italiana, ma proprio non sanno fare nulla, e di fatto la potrebbero dare anche ai bimbi la patente. Non importa.
0: Stavamo raccontando che stanotte le temperature sono scese, complici un po' i temporali nel nord Italia, e Nadia ha avuto la bella idea di dire: ah, sai, si sta tanto freschi, andiamo a fare una passeggiata a Forni.
2: Ah, che bella cosa. Lei con suo fidanzato Mattia e dice: siamo partiti alle 6 in punto, adesso siamo in auto direzione Forni di Sopra per una super camminata in montagna. Super!
0: Super!
4: Super sound!
0: Super sound! Brava Nadia. 393 736 6240. Il tuo di motivo perché sei sveglio così presto?

0: stamattina.
1: Sì, effettivamente sì.
0: Cioè, adesso ti vanti di essere uno dei Los Borrachos.
2: La vita del Los Borrachos è una vita tranquilla.
0: E poi oggi sei così tranquillo che la stai suonando poco. Invece, i temi in pala, anzi, temi in pala, perché è rimasto uno da solo, insieme a Jenny, Dracula, su Peter Pan. Oh, stamattina comunque non c'è nessuno.
1: Sei sicuro?
0: A zero. Quindi ci tocca chiamare in ballo la particella di sodio, perché mi sembra che stamattina sono rimasti tutti a letto e siamo in giro solo io e te.
1: Guarda, facciamo così, andiamo a cambiare la cinghia di distribuzione alla macchinetta del caffè. Vedrai che al ritorno stanno tutti qui ad aspettare.
0: Dai il numero
1: 393-7366-240.
0: Dai i numeri
1: 393-7366-240.
0: Devi fare
3: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Squat.
4: Active, riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
5: Dina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
7: Sei pronto a perdere il controllo? Peter Pan and Gover al Beer Wave di Bergantino. Sabato 25 luglio. Vivi la tua notte da leoni con Radio Peter Pan. Dalle 22 in console Marco Baxo, Fedro, Salvo Gagliano come Stu, Phil ed Alan del celebre film. E tutti i nostri performer. Lex Serafo, Rocky, Mr. Ciao, le ballerine poliziotte e la pole dancer di Las Vegas. Sabato 25 luglio. Peter Pan and Gover al Beer Wave di Bergantino, Rovigo.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Forever Fun, Forever Summer.

0: 1997, Backstreet Boys, Quit Playing Games. Dicevo, può essere che abbiamo passato gli ultimi 54 secondi ad ascoltare per l'ennesima volta la storia di Tutoro.
1: Ma io non la sapevo.
0: E Tutoro, cioè, che non è Tutoro quello che luci.
1: Io non la sapevo, messa giù così. Bella la barzelletta. Bravi gli ascoltatori che ci mandano le barzellette, bravi.
0: Sì, soprattutto
1: bravi.
0: Quelle lunghe che ci impegnano del tempo. Bello, grazie per averci raccontato la storia.
1: Ma
0: ciao, io sono Joe, lui è Angelo. Stiamo raccogliendo i motivi per i quali siete attivi così presto, anche la domenica mattina. Ad esempio, lui a un certo punto ci augura una specie di buona Madonna. Non ho capito perché. Senti.
2: Buongiorno, buongiorno. Ciao. Oggi direzione, anzi, sono appena arrivato, ma vi faccio compagnia per altri due minuti.
0: Sì, grazie.
2: Sono a Piancavallo, che stamattina c'è una maratona e siamo qua pronti a fotografare, immortalare tutte le persone. Dai, e buona domenica a tutti.
0: È vero. Che sembrava che fosse partito quel. E poi c'è Nicolò che scrive.
1: Ciao Nicolò, che dice: ciao Radio Peter Pan, il motivo del perché sono sveglio così presto è che sto andando al Caribe Bay con i miei amici. Bravi, bravi.
0: Uella.
1: Uella.
0: E tutti quelli che vanno in quel parco acquatico, diciamo, dato che c'è la concorrenza, sì, come sì, media partner.
1: Ah sì, il pennarello, portatevi un pennarello indelebile e scrivete il nostro numero della radio sul loro logo.
0: No,
1: così,
0: è solo entrando dite sì, bello, tutto quanto, però all'ingresso in biglietteria dite ma noi ascoltiamo Radio Peter Pan. Tutto qui, no col pennarello, no atti vandalici. 393-7366-240 e tu perché sei già sveglio?
3: Radio Peter Pan.

0: Anche in Messico, se gli dici qualcosa, dicono mollami, però con la S in fondo diventa mollamis. Mollami, que pequeño, subito. Certo,
1: che cavolo stai dicendo?
0: È lo spagnolo, anche in Messico è così, mollamis. Perché c'è la S in fondo allo spagnolo. Ma c'è gente sveglia a quest'ora, allora?
1: Sì, un sacco di gente.
0: Ma va.
1: La tua particella di sodio ha sortito il suo effetto.
0: Brava.
1: Attenzione, che un altro che si chiama come me, solo che lui è, non è PA1, ma è da Orte, Angelo da Orte, che dice: buongiorno a tutti, Peter Pan, sveglio a quest'ora per preparare la moto. E stamattina un bel giro al Monte Terminillo per prendere un po' di fresco.
0: Hobby di Angelo PA1 degli ultimi tre minuti: guardare su Google le immagini del Monte Terminillo.
1: Bello.
0: C'è la stessa inquadratura d'inverno ed estate, quindi
1: bellissimo.
0: Con neve e senza neve, lui passa dalla foto con neve e senza neve dicendo: con
1: guarda,
0: neve, senza neve, con neve, senza neve. Questa fa Angelo da Orte, ti odio perché ha fatto sta cosa per tre minuti. Con neve, senza neve.
1: Sai che assomiglia un po' a Bad Bunny quando fai con neve. Allora, perché volevi sapere la distanza tra Ripalta e Rosà Vicenza, Giovanni?
0: Perché volevo capire se la distanza fra Rosà Vicenza e Torino, sì, è equivalente alla distanza che c'è fra Rosà e l'inizio della Puglia. In realtà no.
1: Vuoi sentire un audio?
0: Certo.
1: Allora,
2: ciao, sono William e noi ci siamo svegliati così presto perché dobbiamo andare finalmente a rodare il nuovo motore arrivato dal reparto. Ciao.
0: Cioè, abbiamo solo motoristi all'ascolto. Quello che va a prendere il rimorchio, quello che va in giro a fare il moto sul Monte Terminillo, questo che roda motori a 6 anni. Ma siete dei grandi.

0: porco diavolone.
1: Porco diavolone, che disco.
2: Sì.
1: Anno 1998, Fatboy Slim.
2: No, ti fermo. Si chiama Norman Cook e faceva il bassista per un gruppo famosissimo degli anni 80.
1: Davvero?
2: Non lo sapevi?
1: Cioè, il disco originale non è di Fatboy Slim.
2: No, è Fatboy Slim che faceva il bassista in un gruppo famoso degli anni 80, gli House Martins.
1: Mai sentiti?
2: Ma come no? E poi lui ha
1: quelli
2: fatto
1: che facevano gli Steve gli anfibi, i Dr. Martins.
2: No, quelli sono i cugini e si occupavano di scarpe, ma questo faceva musica.
1: Pazzesco.
2: È diventato Fatboy Slim, che suona sempre scalzo e con le mie stesse camicie che uso al Bahia Blanca. Bello, bello.
1: Siete matti uguali, quindi.
2: Abbastanza.
1: Categoria lavoratori, quindi ci vuole la base lavoratori. Stiamo cercando i motivi per i quali siete attivi così presto. Chiaramente non mancano mai all'appello i corrieri.
2: Mentre voi andate al mare, loro consegnano. Buongiorno, direzione Rosolina Mare, ma non per fare il bagno, per consegnare i pacchi Amazon Marco da Dolo. Lo consegna direttamente in spiaggia ai suoi clienti.
1: Ma è un servizio incredibile. Non sei solo, c'è anche Johnny, fammelo sentire.
3: Ciao Gio, ciao Angelo.
2: Ciao.
3: Le categorie già sveglie di sicuro i corrieri. Anche oggi pronti per una giornata infernale per consegnare in quel di sottomarina. Mi viene già mal di testa. Va bene, dai.
2: Va bene.
3: Buona giornata a tutti. Ciao.
2: Adesso, dimmi la verità. Vuoi che da fine del lavoro, dopo che hanno consegnato i pacchi, non gli viene voglia di tirar fuori il costume e farsi un tuffo?
1: Ma non puoi, cioè 74.000 consegne.
2: Questa sera,
1: fare.
2: Quando hai finito, ti tuffi e via.
1: E via.
4: Peter Pan, happy ending.
5: Baby, me, me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick.

0: mette uno, cioè la Flo che dimostra una brutta comportazione, come direbbe Andrea Nordio dei Remix. È una brutta comportazione perché scrive: buondì ragazzi, noi siamo svegli, vi ascoltiamo, ma siamo pigri per rispondere, vi mando un abbraccio.
1: Aggiunge: io sto andando al lavoro, però sì, questo è il motivo per cui è così un po' triste.
0: Però se sei lì, dici: beh, sono un pigro, non voglio rispondere.
1: Allora,
0: rispondi.
1: Flo, sappi che c'è chi oggi passerà la giornata nel modo peggiore possibile, tipo lui che anziché andare a Forni, come i nostri ascoltatori di prima, va a lavorare in un forno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno,
2: buongiorno a tutti gli ascoltatori della radio Peter Pan.
0: Ciao.
2: Un grande saluto e una buona domenica da parte di Milo da Palmanova, che si trova a lavoro in acceria alla BS. Un grande abbraccio a tutti.
0: Porca miseria, la fatica.
1: A bocca al lupo. Pentole, a fare chiodi, a fare cose in acciaieria.
0: È l'acciaio. Cosa vuoi che faccia? Faranno la
1: okay, hai ragione.
0: Fra poco torniamo per la seconda ora. 393-7366-240.
3: Radio Peter Pan. Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Squat.
4: Show, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
6: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026, zona adiacente Stadio Euganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
9: On Radio Peter Pan.
10: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Peter Pan, The Remix Show.
11: Quindi mi stai dicendo che adesso andiamo avanti fino alle 10?
12: Guarda, non dovrò più farti la solita battuta in cui ti dico: oh, ma che dici, ti fermi un'altra ora?
11: Mi fermo due ore adesso.
12: Fino alle 10 ti fermo.
9: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
9: Peter Pan O'Clock.
16: Me mandi, sono già le 8:03.
9: Peter Pan O'Clock.
17: Breaking news.
18: Buongiorno da Jerry Romano. Arrestati Andrew e Tristan Tate, influencer misogini della manosfera, accusati di stupro e tratta di esseri umani. I due fratelli di 38 e 39 anni sono finiti in manette a Miami. Il Regno Unito, dove devono rispondere dei reati, ne ha chiesto l'estradizione. A Milano, tempesta sul live di Bad Bunny, concerto interrotto, molti fans feriti dalla grandine. Dopo una prima interruzione per l'inizio della pioggia, situazione meteo ingestibile ed area evacuata. Prima dal cantante portoricano un omaggio all'Italia, eseguita Bella Ciao. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. Show prima del match e nell'intervallo, canterà anche Laura Pausini. Inghilterra terza a Miami, 6-4 sulla Francia. Doppietta di Mbappé, marcatore top nella storia, 22 gol. Formula 1 a Spa, Antonelli ancora in pole, via alle 15. Questa è la breaking news di TG Com 24.
3: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
17: Non voglio essere fritto!
19: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
17: E gli altri?
19: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
20: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
21: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
23: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.
24: Codice di avviamento musicale 90210.
25: Una canzone che faceva così.
26: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls.

0: ti sei tonificato con questa canzone?
1: Risveglio muscolare al ritmo di Gym Tonic. Bob Sinclair, anno 1998, sono tutti di quell'anno lì i dischi che
0: costano tanto.
1: Che abbiamo stamattina. Era un bell'anno effettivamente.
0: Perché 1998?
1: Ma non lo so, perché era l'anno in cui l'Inter ha vinto la Coppa UEFA con

0: qualche giorno dopo della non esibizione di Bad Bunny a Milano all'Ippodromo. Te lo dico
1: causa
0: perché,
1: grandine,
0: te lo dico perché è arrivato un messaggio da due ascoltatrici, si chiamano Alessandra e Martina, sì. E scrivono: ciao Peter Pan, anche noi sfigate siamo sveglie in rientro dal concerto di Bad Bunny, che poi non l'hanno visto perché ha grandinato.
1: Sai che mi viene in mente di dirti una cosa, che se ci fosse stata tutta gente di Valdobbiadene che con la grandine c'ha a che fare spesso, il concerto non l'avrebbero rinviato, sarebbero rimasti lì a prendersi tuonate sulla fronte, ma non importa.
0: E col ghiaccio ci facevi esatto. Gin tonic,
1: gin tonic
0: a proposito
1: che abbiamo appena ascoltato.
0: Faceva molto ridere Angelo PA1 poco fa che stava guardando un reel su Instagram del concerto di Bad Bunny.
1: Sì.
0: Il nome intero di Bad Bunny è
1: allora Benito Antonio Martinez Ocasio.
0: Ocasio, perché c'è anche quell'orologio esatto. lì vintage. E lui ha fatto una sorta di tributo all'Italia con Bella Ciao.
1: Esatto, quindi
0: Benito che suona Bella Ciao è un paradosso.
1: Sì, esattamente. Basta, paradosso. Fermiamoci qui. Andiamo avanti con.
0: No, con niente. Salutiamo Raffaella e Paolo che dicono: noi svegli presto per andare a Caorle. E buon mare, ragazzi. 393-7366-240 perché siete già svegli.
2: Attenzione,

0: e dire buona domenica.
1: Ladies and gentlemen, Funky Bahia from Enrico BSG on Radio Peterborough.
0: Quando è questo evento? Dimmi solo la data.
2: Ma lunedì 3 agosto.
0: Lunedì 3 agosto Angelo dovrà presentare un evento in inglese. Lui di inglese, manco il marchio Nike.
2: Ma metto il microfono in bocca, prendo il microfono piccolo.
0: L'unica cosa che puoi fare è far finta di essere il capitano dell'aereo.
2: Infatti, poi ci sarà sicuramente il riverbero di quel luogo in cui mi trovo, la gente non capirà una mazza, dirà: oh, bravo, senti questo.
0: Bravo.
2: Dice stronzate che non si capiscono, bravo.
0: C'è una questione stamattina su Radio Peter Pan.
2: Sì.
0: O sono diventato allergico a te, Angelo.
2: Perché?
0: Oppure c'è una zanzara in studio.
2: Perché?
0: Perché mi viene da grattarmi. Non lo so, secondo
2: me. Allora, se dici così, l'ascoltatore medio capisce che io ho le pulci, caprone. Oppure le pulci te le sei portate da casa.
0: No, può essere che sia una zanzara, dai. Saluta Barbara, senti.
3: Buongiorno, Angelo e
2: ciao. Ciao.
3: Sono in viaggio per andare verso Jesolo. E insieme al mio compagno che tra una settimana esatta potrò chiamare marito.
0: No.
3: Buona giornata a tutti.
0: Bravi. Possiamo dedicare una canzone a Barbara?
2: Una a caso, vai, vai. Saremo io
0: così sarà per sempre. Sì. Settimana prossima.
2: Sul per sempre magari ci sarebbe qualcosa da discutere, però andiamo avanti con Samurai Jack.
0: Saremo io e te momentaneamente.
2: Esatto,
0: così.
2: Esatto.
0: Poi c'è questo bambino che racconta delle cose.
4: Ciao Radio Peter.
5: Ciao.
4: Sto andando in montagna con la mia famiglia. C'è anche mia sorella, che così andiamo a trovare degli amici. Siamo andati tutti.
2: Ma
4: ciao radio.
5: Anch'io.
0: Dice che sono andati tutti.
2: È bastato.
0: Manchiamo solo noi. Però l'abba si è abbassato da solo. 393-7366-240. Occhio che grandine, arriva Bad Bunny.
2: No!
6: Radio Peter Pan. Peter Pan.
7: Peter Pan.
6: Forever Fan.
7: Forever Fan.
6: Forever Young. Forever Young.
8: Ella nunca llega sola.

0: Where Did It Go, Cedric Shibui. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è l'happy ending con Joe ed Angelo. C'è anche il mago della Malta che ascolta, cioè sarebbe il mago Giuliano che una volta si dedicava agli oroscopi, ma sì, adesso è molto pratico e quindi dice anche stamattina sveglia presto, oggi torna il mago della Malta, ciao buona giornata a tutti. Questa cosa
1: che
0: deve fare
1: bello d'estate, girare con la betoniera come rimorchio appendice alla macchina, figata,
0: perché
1: figata.
0: Secondo me un po' ti senti in vacanza, sai che tanti la prendono come destinazione, è molto di moda, vai alla Valletta,
1: la betoniera,
0: no, vai alla Valletta, ti godi una settimana di vacanza a Malta, lui invece una roba del genere quasi. Categoria gente col fiatone.
2: Buongiorno, buongiorno, ciao. Dal vostro ascoltatore abitué Mario da Pernumia,
1: ok,
2: sono in camminata,
1: si sente
2: e anche veloce, devo rientrare abbastanza presto perché poi
1: grandina,
2: no, giornatina ad Abano alle Terme,
1: bello,
2: con annesso pranzo in ristorante 4 stelle,
1: no,
2: diciamo una bella domenica,
1: 4 via. Stelle cosa?
2: Un saluto
1: stelle
2: a tutti i Peter Paniani,
1: stelle ninja, stelle.
0: No, sono le stelle quelle di prima, quella di Peggy Goo, Starry Night. Altro ascoltatore col fiatone.
3: Di corsa, lui veglia presto, percorre 18 chilometri tra Cavallino,
1: okay,
3: e Jesolo,
1: okay,
3: facendo un po' di volte anche il cavalcavia come ripetute.
0: Sulla stessa cavalcavia,
1: certo,
3: sto correndo. Sempre con voi nelle orecchie.
1: Sì, sì.
3: Ciao.
1: E infatti.
3: Mirko, Run, Spinner Run.
0: Grande, bravo, Mirko.
3: Bravo, obiettivo.
1: Bravo. Obiettivo.
3: Maratona di New York.
1: Dai.
3: Sì. Ciao ragazzi.
1: Allora, se vedete un pirla su un cavalcavia che vi parla da solo mentre corre, che continua a fare avanti e indietro, sapete che capiate che è un nostro ascoltatore.
4: 393 e 73 66 240. Secondo me se ci mandate un audio in solidarietà col fiatone,
1: no,
4: vi viene anche mandato,
1: no,
4: in iperventilazione, svenite, provateci, funziona.
1: Oh, mamma mia. No,
4: metti un disco.
1: Guarda, scherza, oddio, non lo fate, non lo fate!
5: Peter Pan, happy ending!

0: Ciao, sono Samurai J. Vinci il mio concerto privato.
1: Che c'entra, scusa? Enzo di Alessio con gli War Republic. In Your Eyes, state ascoltando Radio Peter Pan, c'è l'happy ending. Poco fa abbiamo sentito una carrellata di ascoltatori col fiatone. Che, cioè, io l'ho fatto prima. Mi è venuto che le stelline ho visto.
2: Allora, stavo, ho chiesto cortesemente agli ascoltatori di non emulare le gesta di Joe. E invece voi cosa fate al 393-7366-240?
1: Ma best performance è quella di Luca, che sembra che mandi un telegramma invece di avere il fiatone. Se...
3: No, non ce la faccio. Sono. Sto scendendo. No, sto salendo. Le scale di casa. Scendendo.
1: Sì, ma ogni tanto devi fare. Perché sennò non si sa che tu abbia il fiatone.
2: No, è finita la questione del correre mandando messaggi. Basta.
1: E
2: basta,
1: comunque, dopo tutta questa fatica, sì, devo reintegrare le energie. No. C'ho un panino qua in tasca che ha degli ingredienti magici.
4: E comunque il panino è con formaggio, salsiccia, uovo, peperoni e cipolla.
1: È quello leggero della domenica.
2: Sai che sto pensando di rivalutare l'audio di Vanna Marchi che dà del grassone a tutti quanti. Dove eri quando ti mangiavi i bucatini, eccetera,
1: dove
2: eccetera,
1: quando ti mangiavi sto panino?
2: Esatto, potremmo collegarlo a questo messaggio.
1: 393-7366-240, torniamo fra poco.
5: Radio Peter Pan Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Squat.
6: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
14: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
15: Aperto per ferie!
14: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
16: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
17: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
19: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Vattolo vivi un'esperienza di

0: anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io. Get the fuck, shut the fuck up.
2: Forever Fun, Forever Summer. I'm the only one to the money.

0: Beach Girl e Giovanni
1: il
0: alla...
1: campanaro.
0: Esatto, il campanaro.
1: Come Martino Campanaro. Riapre le piende in parte 1 con Gioia D'Angelo a suonare le borracce. Siamo i Las Borrachos.
0: Non solo, siamo anche belli da vedere, bisogna ritirarla fuori questa. E attenzione, novità di questa mattina, breaking news, siamo anche i tori del Bahia Blanca.
1: Vabbè, Vittoria del Bahia Blanca solo il 9 di agosto, perché saremo lì fra meno di un mese, faremo una diretta unica ed esclusiva quest'estate,
0: sì, con gli anelli al naso,
1: dalle 10 alle 12, sarà bellissimo, non prendete appuntamenti per quel giorno lì. Ma c'è questo messaggio che ha attirato la curiosità di Angelo,
0: sì.
1: Lo scrive lei e dice: buongiorno, oggi direzione Trieste per le gare di nuoto di Anna Maria, cioè i finali assoluti,
0: okay.
1: Sperando che faccia una bella gara del 50 stile libero, si chiude una stagione ricca di soddisfazioni ma anche di tanta fatica. Forza, sì. Anna, in bocca al lupo anche per il campionato italiano ad agosto. Buona domenica a voi, un abbraccio grande. A parte Anna Maria che è sempre lì a nuotare, a far le gare.
0: Infatti.
1: Falli un in bocca al lupo col lupo.
0: Mentre le faccio il lupo lupolo, la mia domanda è sorta spontanea: ma perché tutti quanti
1: in bocca al lupo
0: vanno a Trieste a fare le gare? E la risposta di Giovanni è stata:
1: avranno le piscine grandi.
0: No, hai detto,
1: o avranno le piscine in discesa.
0: Hai detto no, avranno le piscine lunghe. Ma che cazzo vuol dire che hanno le piscine lunghe?
1: In realtà, sai che la roba utile del giorno d'oggi, del 2026, è chiedere le cose all'intelligenza artificiale.
0: Ah, ok. E cosa
1: mi
0: dice?
1: Ha spiegato che c'è tradizione e storia. Trieste è una cultura natatoria fortissima.
0: Sì.
1: La Triestina Nuoto è stata fondata nel 1919.
0: Sì.
1: Poi è chiaro, è un punto di incontro, perché a Trieste ci arrivano da tutta Europa.
0: Campioni di nuoto triestini?
1: Ce ne sono tanti, c'è scritto.
0: Dove
1: poi
0: sono?
1: Non mi ha detto neanche uno.
0: Io non conosco neanche uno. Poi?
1: E poi c'ha impianti all'avanguardia, vedi? La città dispone di strutture di riferimento per il nuoto agonistico e le piscine lunghe. C'è scritto.
0: No, non c'è,
1: c'è scritto.
0: Che l'hai aggiunto tu. Che bello, ce ne sono tanti, mi è piaciuto. Ex aequo, tutti quanti uguali, bravi, bravi.
1: In
0: bravi.
1: Discesa, guarda che le piscine in discesa.
0: Potresti inventarle. Allora, imprenditori all'ascolto che avete voglia di investire il vostro denaro in
1: 393 maniera... 736 6240 c'è un bel disco, vai
0: in discesa.

0: che vuole proporsi il suo concerto privato. Flamenco Paranoia nell'Happy Ending. L'abbiamo detto un secondo fa della nostra unica data estiva al Baia Blanca, e lui però.
1: Ma voi alla Baia Bianca dovreste essere già là. Ma quando andate a fine estate? Allora. Siamo già verso la fine del luglio.
2: Ma l'abbiamo detto!
3: Ma cazzo, non ascoltate il messaggio? C'è scritto sul messaggio, l'ho detto ad alta voce, cazzo!
0: L'abbiamo detto, ci siamo solo il 9 di agosto, sì. Dalle 10 alle 12, puntata unica, unica ed esclusiva.
2: Più unica che rara, vorrei dire che io e Giovanni contro tendenza. Quest'anno portiamo avanti il motto che non c'è niente di più bello di andare in spiaggia a dicembre.
0: Sì, questa... è la frase riportata sul nostro calendario infame, quindi ci andremo, oh, sereni. Ciao a tutti, direzione Pescara per una festa di laurea, partito da Verona. Questo sì che è un viaggio bello lungo.
2: Mamma mia. Ma come sono le feste di laurea a Pescara?
0: Vanno a pescare. Ciao Angelo, ciao Giorgia, sveglio alle 6:30 dopo 3 risvegli notturni della bimba. Bisogna portare tanta pazienza. Ma ultimo giorno di lavoro e poi 2 settimane di ferie. Questo è Alex da Paese, sì. Siamo in provincia di Treviso.
2: Alex da Paese, 2 settimane di ferie con la bimba che continua a non dormire. Quindi che ferie sono?
0: E saluta tutti i lavoratori della Lì che salutiamo. Ciao ragazzi, buon
2: lavoro.
0: Ma Lì
2: cos'è? Un suo amico...
0: No, Ali, no, quello dei supermercati.
2: Ah, scusa.
0: Dai, okay, era difficile.
2: Ma volevo fare il pirla, ho capito che era quello Lì.
0: Poi, adesso, dato che tu dovrai presentare un evento in inglese, dai il numero della radio, ma in inglese, vediamo
2: ma
0: se
2: sei
0: lo
2: fuori!
0: Vediamo se lo capiscono.
4: Ladies and gentlemen, let me show you the number of Radio Peter Pan.
0: Okay.
2: No, ma in inglese.
0: 393.
2: Allora, 393.
0: Sì.
2: Poi,
0: 73.
2: 73. Poi,
0: 66.
2: 66.
0: 240.
2: Tu. 4-0. Oh.
0: Vediamo se qualcuno ha capito il se non arriva neanche un messaggio a merito del tuo inglese. Vai.
5: Peter Pan, happy ending.

0: allora metti un Samurai J.
1: Ciao, sono Samurai J. Vinci il mio concerto privato.
0: Durissimo!
2: Che confusione, sarà perché ti amo. Cantavano i ricchi e poveri. Invece no, questa era quella dei Medusa, Don't Wanna Go Home. Mi ha fatto molto ridere perché poco fa abbiamo dato il numero della radio, ma in inglese, perché Angelo presto, fra un paio di settimane, dovrà presentare un evento in inglese. Quindi ho detto, allenati con la lingua.
0: Ma allora, ma mi daranno un testo, lo imparo a memoria, basta.
2: Ma no, non si fa così, ma tu sei un improvvisatore.
0: Cioè, non parlare di cazzi
2: sei
0: miei.
2: Sei un trascinatore. Ma infatti, e quindi gli ho chiesto, dai il numero della radio in inglese, quanti messaggi sono arrivati negli ultimi due dischi?
0: Nessuno. Zero. Ma un ascoltatore ci ha detto che grazie al mio numero gli hanno risposto quelli di Radio Capital.
2: Ridallo, adesso c'è
0: allora,
2: il titolo davanti.
0: Ho scritto, vado via più fluente. 393-736-640.
2: Ma sei un grande, vedi, l'hai detto, è arrivato un messaggio.
3: Ciao ragazzi.
0: Meno male.
3: Sono qua con il mio amico Loris.
0: Bravo.

0: Noi siamo in viaggio direzione Malpensa e poi ci aspetterà un aereo direzione Ibiza.
1: Dai, vedi? Perché adesso è poliglotta, quindi può girare il mondo. Ridai il numero, vediamo se arriva un altro messaggio.
2: Sei sicuro?
1: 393-736-2240. Ne è arrivato uno, guarda, incredibile. Ah. Ciao, sono Daniele, oggi direzione Eraclea Mare in vostra compagnia. Ciao.
2: Abbiamo finito così di dire scemenze. Basta, vuoi che ti do il numero un'altra volta? Basta, guarda che ne sta registrando un altro di audio. Allora, voi lo sapete.
1: Vabbè, dai il numero in italiano e fai partire una canzone.
2: Va bene, allora facciamo così. 393 73 66 240. Non ridere, pirla.

0: Siete all'ascolto di Radio Peter Pan e DJ Matrix, che come ogni anno, anche quest'anno, stesso posto, stesse sagre.
1: Sai che stavo pensando? Sì. Che evidentemente Matrix ha lanciato un trend, un sacco di gente alle sagre. Mi sembra che ci sia poca gente al mare.
0: Ma perché non siamo ancora arrivati io e te?
1: Da quante estati facciamo questo programma? Da tantissime, o comunque sì, lo facciamo separati. Io mi ricordo che in questo periodo dell'anno arrivavano un sacco di segnalazioni di traffico. Ah, si è bloccati, Allora, le cose sono due: o hanno migliorato la viabilità,
0: credo di sì, credo di sì,
1: che già fa ridere di per sé, o l'alternativa è che c'è meno gente che sta andando al mare.
0: O c'è una terza alternativa, che è questa:
1: non ci scrive più nessuno.
0: Ma che non ci scrive più nessuno, questo è un dato assodato, ma lo fanno da in parte alla strada, perché hanno deciso di fare il picnic lì finché la coda è finita.
2: Quella
1: mago della malta.
0: Sì.
1: Tra poco torniamo, terza ora del Pienning sarà diversa, sarà anche musicale, sarà anche legata ai social, insomma, state con noi a fra poco.
0: Io non so se è una garanzia il fatto che sia musicale
1: bellissimo,
0: la prossima.
1: Bellissimo.
0: Sei sicuro? Sicuro, sicuro.
3: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport.
4: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
6: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
5: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Se cerchi dolcezza
11: o se preferisci un gusto più deciso,
10: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
11: Sono entrambi buonissimi.
10: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta. Oh yeah,
13: rispetto per tutti, paura di nessuno.
14: Peter Pan O'Clock.
15: It's 2 past 9.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
16: Quanto vale
17: la tua carta fedeltà?
18: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Aliper. La tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
17: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
18: Ali migliora la vita.
19: Breaking news.
3: Buongiorno da Jerry Romano. Arrestati Andrew e Tristan Tate, influencer misogini della manosfera, accusati di stupro e tratta di esseri umani. I due fratelli di 38 e 39 anni sono finiti in manette a Miami. Il Regno Unito, dove devono rispondere dei reati, ne ha chiesto l'estradizione. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. Show prima del match e nell'intervallo canterà anche Laura Pausini. Inghilterra terza, a Miami incredibile 6-4 sulla Francia, dopo il 4-0 del primo tempo. Doppietta di Mbappé, marcatore top nella storia, 22 gol. Formula 1 Spa, Antonelli Super alla sesta pole in carriera, via alle 15, l'italiano della Mercedes davanti a Verstappen e Russell, terzo grazie alla penalizzazione di Norris, i ferraristi in griglia, Leclerc quarto, Hamilton quinto. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
19: Aggiungi un tanto di gusto in più.
20: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
19: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick, con Waterstick.
20: Waterstick, dall'Angelica.
12: Peter Pan, Forever Fan, Forever Summer. Peter Pan, lo va.

0: 2019 da The Yankees, No, con calma, terza ora dell'Happy Ending, parte 1 con Joe ed Angelo. Loro stanno andando al mare, vedi, noi diciamo nessuno va al mare.
1: Ciao Angelo, ciao Joe, noi stiamo andando a Porto Santa Margherita, al Baia Blanca.
0: Salutaci Andrea, e poi ha fatto parlare anche il bimbo.
2: Viva
0: Radio Bimbe
3: Farm!
0: Viva!
3: Ciao!
0: Ciao, buona giornata. Terza ora è quella un po' diversa rispetto alle altre. Abbiamo raccolto un po' di informazioni dai vostri messaggi e per ogni messaggio che è arrivato abbiamo evinto una parola chiave. Raccolta delle parole chiave di oggi:
3: graziosa compagnia,
0: cinghia di distribuzione,
3: cinghiale di distribuzione,
0: super camminata in montagna,
3: rimorchio a Torino,
0: tutt'oro,
3: mandare messaggi correndo,
0: andare a rodare il motore,
3: un tuffo e via,
0: fare l'acciaio,
3: grandina, arriva Bad Bunny,
0: sono tutti lì,
3: provvisoriamente sì,
0: benissimo, canta bella ciao,
3: 4 stelle.
0: Cos'è che hai scritto qua?
3: Parlare un inglese approssimativo. In vacanza con la betoniera.
0: Vanna Marchi, premio Nobel.
3: Piscina in discesa.
0: Dare i numeri in inglese.
3: Okay.
0: Ed è proprio sull'ultima di queste parole chiave che mi sono focalizzato per creare una mezz'oretta musicale insieme a voi. Non ci sono premi in palio questa domenica.
3: Ma no.
0: C'è solo fantasia, immaginazione e gioco da fare in macchina.
3: Quindi
0: vorrei fare insieme a voi, insieme ad Angelo, una raccolta di tutte le canzoni in cui venga detto un numero in inglese.
3: Ma allora ce ne sono un milione.
0: Appunto, prova a pensare perché sono tante, ma alla fine quale ti viene in mente? 393-7366-240. Canzoni con numeri in inglese.
4: Attenzione.

0: Angelo, ciao Gio.
1: La terza ora dell'happening è tutta musicale e prende come spunto uno dei vostri messaggi. Dato che in realtà lo spunto arriva da Angelo PA1, gli do la priorità nella risposta.
2: Allora, la priorità nella risposta, intanto questo messaggio di un ascoltatore che è il 393-736-6240 in inglese 393-736-6240.
1: Ma che bravo che sei. Cioè, stiamo raccogliendo canzoni che al loro interno abbiano numeri in inglese.
2: Esattamente.
1: Dato che Angelo oggi sta dando i numeri in inglese.
2: Che bravo.
1: Un'ascoltatrice dice Pitbull on the floor.
2: Allora, c'è qualcosa da sistemare in questo messaggio. Era non è one the floor, è on the floor.
1: On the floor è sul pavimento.
2: Però okay. Pitbull a
1: non è one the floor, sarebbe uno sul pavimento.
2: Ok, Pitbull sa dire soltanto 1 2 3 4 su tante canzoni, quindi probabilmente intendeva questa.
1: I know you want me, Caleoccio di Pitbull, ma è un'altra canzone. Quelle che ha pensato Angelo invece è partito dai De La Soul, che hanno ripreso un vecchio disco.
2: Ma non era una cosa che hai pensato tu questa, Giovanni, sentila. Three, that's the magic number. Yes, it is. Bella.
1: Sì, ma io l'avevo pensata forse nella versione di che ne so, Paul McCartney.
2: Le amiche ascoltatrici di Giovanni invece apprezzeranno la prossima, che è One For You, One For Me dell'anno 1978.
1: Uno.
2: Che bella, senti come si sculetta. One For You, One
1: For Me. Uno per me, uno per te.
2: Tu ci vai a pranzo e a nozze con queste canzoni qua. Guarda.
1: Numero in inglese, vale, dai. 393-736-6240, una canzone che contenga un numero in inglese. Happy.

0: praticamente mi hai fatto paura. Talk to you su Peter Pan nell'Happy Ending. Stiamo facendo anche grazie a voi una raccolta di canzoni che contengano numeri ma in inglese. C'è Lisa che ci ha mandato un messaggio che vale doppio. Primo perché ci segnala un po' di coda direzione Jesolo davanti al Vecchio Piave e dice: così partecipiamo anche al vostro giochino musicale.
1: Bravi.
0: Proprio perché siamo fermi.
1: Bravi.
0: E vi consigliamo una canzone che contiene un numero, il numero 1, New Rules di Dua Lipa. Che fa
1: abbassa
0: così.
1: E lasciamo spazio alla grandissima Gnocca. Dua.
0: One.
1: Però dice one.
0: One. Uno.
1: Uno. Solo uno.
0: Uno. One.
1: Pensa a dare il numero di telefono. One. One. One. Così come lei. Brava.
0: Angelo PA. One.
1: One.
0: One. One. Brava Lisa.
1: Brava. Mi hai fatto venire in mente una cosa. Vabbè, ci sono alcuni nostalgici, più di uno che ci hanno segnalato.
0: C'è un ascoltatore che ci ha segnalato i Connells. 74-75.
1: Che si chiama Sandro. C'era qualcun altro?
0: Lui.
1: Ah, è vero, è vero.
0: No? M puntato.
1: Ma dov'è l'M puntato?
0: Sarà Mussolini. Ah no, lui ha detto Thousand Years.
1: Allora, partiamo con lui, che si chiama M, che ci ha chiesto Thousand Years, ma a Giovanni non piace, quindi abbiamo scelto, abbiamo virato, cambiando in Vanessa Carlton con Thousand Miles, tipo questa. Brava, brava.
0: Sempre mille,
1: sì, sì,
0: thousand.
1: Sì, sì, sì.
0: Dai, fammi sentire i Connells.
1: Beh, questa è una grandissima richiesta. 74,
0: dicevano 74-75.
1: Un po' come 6-7.
0: Facile fare la canzone con one, molto più difficile farla con 74-75. 393-736-2240.
2: Happy End.

0: quelle canzoni che al loro interno contengono un nome in inglese, un numero in inglese, mi sono confuso pure io, perché stiamo dando i numeri, sì, ma lo facciamo in inglese. Consigli che arrivano dagli ascoltatori. Allora, questa in realtà no, l'ho consigliata io, One degli U2.
1: Sai che sei un romanticone, Giovanni, non ti facevo così.
0: One love, one life, perché quelle con l'uno sono facili. Poi c'era qualcuno che consigliava Gigi Doug Super, che diceva un, due, tre, tarari, com si, com sa, ok?
1: A proposito di One, chi consigliava Number One di Alexia? I wanna be a number one. Basta, basta,
0: posto,
1: via.
0: Fatta, brava. Sentita, finita. Sia Chandelier consigliata da Davis.
2: Certo. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Brava,
0: 1, 2, 3, 1, 2, 3, bravissima.
1: Abbiamo...
0: Questa era più raffinata.
1: Beh, insomma, sei sicuro?
0: Comunque è un numero raffinato, il 69.
1: Vabbè, se tu parli di queste cose, io parlavo del fatto che Bryan Adams... E perché non dice Summer of 69?
0: Perché l'hai puntata nel punto sbagliato.
1: Ah, bene.

0: Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2 per 100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan Hangover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
11: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Forever Fun, Forever Summer.

0: si chiama Tik Talk Show.
1: Allora,
0: in
1: onda
0: orari casuali
1: su Peter Pan. No, allora in realtà questa non è copiata. Intanto questa si riferisce soltanto ai reel che si trovano su Instagram e non su TikTok. Ho proprio disinstallato l'applicazione TikTok per non far vedere che sto copiando da lui. Primo. Secondo, le nostre sono cose da ridere, le sue immagini sono cose filosofiche.
0: Immaginate Angelo lì sulla tazza che scorre, guarda i social. Ad esempio questa l'ho scelta io mentre ero sulla tazza. È la nonna che guarda le vecchie foto e conta quanti sono rimasti vivi.
1: Che tristezza.
0: Sentiamo.
2: Morto, la zia le è morta, Giovanni le è morto, ecco. La zia Nella le è morta, la zia Ida le, la nonna le è morta, la zia Ida le è morta, la zia Nunzia le è morta, la mia mamma le è morta, Aldo le è morto, Gionello le è morto.
1: Sì. Ma che cazzo è Giovanni?
2: Sono più, insomma, sono tutti morti.
0: Sono tutti morti. Quando guardi le vecchie foto.
1: Ma se c'ha 105 anni sono lei. Attenzione, volete approcciare con qualche ragazza, ma siete persone che non hanno il coraggio di andare subito dritti al punto?
0: Ma certo.
3: Scusa, ti ho vista, insomma, ti trovo molto carina. Volevo chiederti se sai a quanto ammonta il debito pubblico italiano.
4: Sì, circa 3.100 miliardi, perché?
3: Che brava. Ah, quindi il rapporto deficit PIL è tipo il 130%.
4: Beh, se lo rotondi a 2370, diciamo di sì.
3: Ok. Grazie, gentilissima.
4: Scusa, ma non vorrei chiedermi di uscire?
3: No, perché?
0: Ah, vedi, è un bel modo di approccio, bravo.
5: Peter Pan, estate.

0: professionista vero, Angelo PA1.
1: Senti che puzza di profumo, è entrato Rocky.
0: Eh certo, è arrivato Rocky Festaiolo, perché fra poco arriva la parte 2 dell'EP Ending. Ma siamo ancora nella parte 1 col pezzettino bello, la rubrica forte si chiama Male hai visto questo. Esempio di messaggio vocale che potrebbe arrivare ogni tanto a Radio Peter Pan. E noi li ascoltiamo, senti.
2: Michele, buongiorno. Michele, ti ho mandato, vedi, delle foto della macchina mia, l'olobretta, foto con la foto
0: l'olobretta.
2: Questa qua scade a fine mese, il 30 scade, è di un anno, vedi che questa macchina qua c'ha pure incendio e furto.
0: Contemporaneamente.
2: Io voglio voglio sapere il prezzo dell'assicurazione, quanto viene, Michele, hai capito?
0: Michele, hai capito, cosa, capito di cosa ha bisogno?
3: Sì, questo qui peraltro fa il batterista e ha un braccio solo.
0: Andiamo
3: cretino. Gli amici del Friuli e le loro filosofie anche sul caldo.
4: Mamma mia, che caldo africano. Ma tu come fai a non sudare?
5: Basta non pensarci.
4: Non la senti l'afa?
5: Oh, dai, po. Finché l'ombra fa ombra, non è caldo. È solo estate. Al massimo, bevi.
0: Il pragmatismo friulano.
6: Radio Peter Pan.

0: bellissimo e arriva subito il gelataio che ti dà questo tipo grandine di ieri sera,
1: tipo calippo.
2: Vabbè, insomma, immaginate Angelo sulla tazza lì che guarda i video, alcuni li salva, ce li propone la domenica mattina, questo è bello.
0: Allora, se qualcuno avesse ancora dubbi sul digitale, ora andiamo a svelare tutti i segreti.
3: Papà,
4: dimmi amore,
3: che vuol dire digitale?
4: Digitale? Che appunto per farlo funzionare devi digitare.
3: Allora perché non si dice digitare?
4: Perché fanno tutto in Cina. Digitale.
0: Che stupido. Poi allora, se venite costati spesso, abbiamo un trucco da svelare per farlo altrettanto nelle persone, verso le persone che vi costano.
5: Se una persona ti sta costando in questo momento, c'è un metodo infallibile per far sì che loro ti rispondano subito.
0: Ovvero?
5: Basta che gli scrivi un messaggio del genere: oh, ma quello che mi hanno detto ieri te è vero? Allora lì aspetti un po' che loro ti rispondano, perché loro ti risponderanno sicuramente. E poi tu non le rispondi più, così loro sanno come ci si sente a essere costati.
2: Quindi la frase è: oh, ma quello che mi hanno detto

0: canzone che ci è venuta utile prima nel gioco trova canzoni che al loro interno ci abbiano dei numeri in inglese.
1: Yes.
0: Offenbach con gli Star Sailor, Four to the Floor. Su Peter Pan stavamo dando una scorsa agli artisti che stasera si esibiranno alla finale dei mondiali.
1: Io ne ho uno, Rocky Festaiolo, con i miei occhiali che fa il pirla appeso al tubo che cade la cassa. Stai fermo.
0: Allora c'è Tom Cruise, non abbiamo ancora capito cosa farà. Forse farà la capriola.
1: Farà la pole dance con Rocky Festaiolo sicuramente.
0: Nicole Scherzinger, Robbie Williams. C'è anche Laura Pausini, la mia amica Laura.
1: Ma sbaglio, ho letto un Madonna da qualche parte.
0: No, quello l'hai letto solo te. C'è dei Coldplay, c'è Justin Bieber che fa Lifetime Show, cioè fanno durare di più la fine del primo tempo per dare il tempo a Justin Bieber di esibirsi. Pensa a due Meroni, ma soprattutto
1: due
0: Meroni sono i bambini che ascoltano. Ma soprattutto quella che ha scritto la colonna sonora dei mondiali, dai dai, Shakira.
2: Non è lei.
1: Questa è più brava.
3: Shakira, non che gele se non può.
0: Sì, mamma mia.
1: Dico una cosa, è perché noi l'abbiamo vista in faccia e ci fa un po' ridere, però in realtà sai che se chiudi gli occhi e l'ascolti canta meglio della Shakira originale.
0: Ma va!
1: Allora ragazzi, per non fare incidenti, voi che siete in coda, abbiamo sicuramente la soluzione.
4: Per non fare incidenti.
0: Sì.
4: Tu guida piano.
0: Chiaro.
4: Guida.

0: Che bravo che Lost Frequencies, so much beauty, tra parentesi, around us. Quanta bellezza che ci abbiamo intorno. Ad esempio, io mi guardo a sinistra, c'ho Angelo PA1.
1: Io mi guardo a destra, vedo Joe.
0: Io guardo a destra, c'è Rocky Festaiolo. Dove la vedi tutta sta bellezza? Lost Frequencies. La bellezza la trovi però gli eventi di Peter Pan. Tipo mercoledì prossimo, sì, che è il 22 di luglio, siamo a Goito Mantova con...
1: Allora, un bel Peter Pan 90-210 per pizza in piazza. Goito Mantova, come dici tu, dalle 22 in poi, un bel DJ set stile anni 90-2000 con Marco Max e Lady Ellen.
0: Le doca! Nel ricordarvi che saremo per tutto il prossimo fine settimana media partner di AgriShow 2026, quindi da venerdì a domenica non prendetevi impegni, venite lì tutti e tre i giorni e non sbagliate, perché giusto, sarà una grande
1: giusto,
0: festa.
1: Giusto, giusto.
0: Tra poco che c'è?
1: Arriva Rocky Festaiolo, grandissimo, pieno di profumo, assieme alla Zollan.
2: Oh, Peter Pan è pieno!
0: È da giorni che non la vedo, chissà se ci sarà.
1: Per quanto ci riguarda, io e te assieme domenica prossima, tu da domani mattina, che palle,
0: a domani vengo registrato.
1: Ah, meno male, con la Generation. Bravo.
0: Ciao belli, buona domenica, fate i bravi!
3: Arrivederci alla prossima settimana.
4: Loco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
6: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL. Musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
8: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Le 10 da 3 minuti.
13: Peter Pan O'Clock.
15: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
17: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
18: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
19: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. Peter Pan, 90

0: vacanza, non si è vista in giro. Abbiamo sparso volantini tutta la settimana, la Dallan, dove era finita?
1: Quanto sei sfigato da una dieta.
0: È tornata.
1: Ma da dove?
0: Abbiamo
1: poi
0: detto give it to us, non give it to me, give it to us.
1: Cosa, il mio booty?
0: Quello che vuoi.
1: Va bene.
0: Timbaland, Nelly Furtado and Justin Timberlake. Che pezzo. 2007, bellissimo.
1: Che
0: bellissimo
1: pezzo. Allora, ringraziamo Joe e Angelo che hanno fatto la prima parte dell'happy ending. Noi roviniamo tutto, esatto, e facciamo la seconda adesso.
0: Pensa che la roviniamo già con la sigla.

0: Cristina Dallan, questa volta tutto confermato,
1: tutto
0: fino alle ore 13.
1: Sì.
0: Però buongiorno, come stas, signorina?
1: Ha un pochino cansato, amore, saluto Givi e Give che ascoltano sempre, anche la domenica. Allora, pioggia dappertutto, ieri hanno annullato il concerto anche di Bad Bunny. Oggi guarda il sole com'è bello.
0: Si sta da Dio.
1: Guarda il cielo com'è bello, si sta da Dio perché ci siamo anche noi, capito?
0: Vabbè, sì, ovviamente, ci mancherebbe.
1: Tu
0: ma
1: sei
0: soprattutto perché ci sono io, perché ormai sto facendo.
1: Ma cosa hai fatto ieri sera che sei così carico?
0: Mamma mia, non te lo posso dire, porca miseria, non te lo posso dire.
1: Va bene, non ti dico neanche io cosa ho fatto, che
0: no,
1: meglio.
0: Però possiamo già darvi qualche spoiler di questa mattinata assieme, ovvero la prima ora la passeremo ovviamente come sempre, per chi non lo sapesse, poi a chiedervi un pochettino se questa domenica sarà happy o non happy, poi attenzione perché anche noi giocheremo per darvi la possibilità di andare all'Aqua Splash di Lignano Sabbiadoro, poi nella terza ora insomma andremo anche nelle vostre case, il format che ci piace tantissimo.
1: Esatto,
0: giusto?
1: Troppe cose da fare, quindi iniziamo subito. 393-7366-240 questa domenica.
0: È happy o non è happy? Intanto ascoltatevi il nuovo disco molto figo di Peggy Goo.
2: Attenzione,

0: Davide Gentile di Ghetto con Sad Girls. Effettivamente sì, ci saranno tantissimi ragazzi che sono tristi, ma anche ragazzi, secondo me, visto i concerti di questa settimana.
1: Sì.
0: Gli è andata forse meglio quelli di Bruno Mars di mercoledì sera. Yuhu! Esattamente, ce l'abbiamo proprio qui accanto a
1: qui,
0: noi.
1: Qui, qui.
0: Quelli invece di ieri pomeriggio, barra ieri sera, mica tanto bene.
1: No, male, anche, poverini.
0: Anche perché mi dispiace, visto che comunque hanno pagato un sacco di soldi per un cavolo di biglietto. E poi tacca, anche perché non penso siano rimborsabili. Poi dipende dove gli acquisti.
1: Dipende dove gli acquisti. Se hai fatto anche l'assicurazione sul biglietto, sai che quando lo metti nel carrello ti propongono quei soldini in più per eventuali problematiche. Però a me è andata molto meglio perché sono andata a San Siro a vedere Bruno Mars. Sono rimasta incantata.
0: Ma immaginavo, a parte incantata. Che ci è andata veramente tantissima gente.
1: Bellissimo.
0: Ho visto comunque tante persone. Poi l'unico problema è che si muore veramente di caldo. Ecco, questa è una cosa a cui non puoi andare contro,
1: no,
0: penso.
1: No, però posso dirvi che sono stata meglio al concerto di Bruno Mars che a quello di Achille Lauro.
0: Okay.
1: Achille Lauro era a giugno, ma era la settimana dei 45 gradi. Bruno Mars invece ha fatto la pioggerellina prima, quindi ha rinfrescato un po'.
0: Sti cavoli, Achille Lauro, non ci andremo mai più ai suoi concerti. Ve lo diciamo, non andateci, perché no, effettivamente se lo dice
1: poverina,
0: la Danai, che fanno abbastanza cacare.
1: Ma non è
0: fatto.
1: Vero, ho detto che ho avuto caldo.
0: Io ho capito questo comunque.
1: Cos'hai combinato tu invece?
0: Io un bel cavolo.
1: Niente, non hai fatto niente.
0: Che bello, sono stato a letto, porca miseria. Due sere di fila, sia venerdì che sabato. E questa mattina sto da Dio, cavolo!
1: Da Dio, sai invece cosa ho fatto ieri? Sono andata a vedermi il concerto dei Finlay e ho detto: ma perché non vado a chiedere al manager se posso salutarli? Sono finita a bere una birra in hotel con loro fino alle 2:30.
0: Ah, sì! E secondo me non solamente una birra, ma anche un po' di
1: no!
0: Senso samba.

0: scusate, ma questa mattina cosa avete bevuto? Siete impazziti?
1: Più o meno, sai, anche pochino. Perché questo brano lo sto per disannunciare nel modo corretto, ovviamente Fate, Alan Walker e Ava Max. Però se ci giochi un pochettino sopra, un gioco di parole, potrebbe diventare Fate l'anale mentre camminate.
2: No, allora ti ricordo che siamo family friendly, sono le 10:20 del mattino e i bambini non ha detto niente. Mi tocca fare l'educatrice.
1: Anche quando, per il bambino più grosso che c'è.
2: Quando dici
1: qui.
2: Queste cose, vi stiamo chiedendo un po' al 393-7366-240 se questa domenica è happy o non è happy, e abbiamo anche chiesto a una ragazzuola di raccontarci com'è andato il concerto di Bad Bunny, perché era lì con lui.
3: Già iniziato 20 minuti dopo, alle 8:20, e abbiamo visto fino alle 9:15 di concerto. Ci hanno detto aspettate 10 minuti che poi riprende, ma poi ho iniziato anche a grandinare,
2: mamma mia,
3: chicchi grossi come dei sassi. Abbiamo visto 6 canzoni su 32, è stato meraviglioso. Dopo un anno di attesa, eccetera, è stato veramente delirante.
2: Poverino.
1: Dai, però si è divertita alla fine. Ha detto che è stato meraviglioso, cavolo, il suo concerto.
2: Veronica, 6 canzoni su 32 sono veramente poche.
1: Vabbè, le altre potevate mettere su Spotify mentre andavate in parcheggio. Comunque sarebbe stato comunque uguale. La situazione si sarebbe creata lo stesso.
2: Allora, penso che la pioggia la puoi sopportare. Quando arriva la grandine, penso che tutti siano andati in panico.
1: Secondo me no, a meno che tu non ti faccia male, però.
2: Dai, va bene. C'è qualcuno che sta andando a mangiare un po' di prosciutto.
1: Adesso?
4: Budì, budì, dalla BMW bianca direzione Sauri, si vola
2: minga, che entusiasmo.

0: Tame Impala and Genie, che poi ogni tanto mi sembra di aver sentito, cioè mi sembra di capire in poche parole che questo disco qui dica anche Pablo esco al bar,
1: sì,
0: e vado al bar.
1: Vado al bar.
0: Io ci sono andato con Fede ieri, ecco, spoiler a tutti quelli che mi stanno chiedendo: ah, ho visto le tue storie, ma cosa hai fatto ieri? Cosa hai combinato? Ci siamo ubriacati, un problema?
1: No, no, io vi auguro di passare una serata con Fede e Rocky ubriachi, poi mi fate sapere.
0: Poi si trasforma una cosa a tre.
1: Io sono rimasta traumatizzata, ve lo giuro. Ti ricordi in pizzeria?
0: Sì, molto
1: mamma
0: bello.
1: Mamma mia.
2: Ragazzi bellissimi, buona
0: grazie.
2: Domenica.
1: Hello.
2: Allora, happy più o meno, nel senso che sto facendo una camminata, oggi si sta anche bene. Sto aspettando che il mio fidanzato esca da lavoro perché stamattina deve lavorare.
1: Pure lui.
2: E poi non so, ci faremo un giro da qualche parte. Stasera andiamo a provare un ristorante nuovo che hanno appena aperto e sono molto curiosa. E niente, quindi intanto vi ascolto, grazie a voi che mi fate compagnia, visto che sono sola soletta. Bacioni dalla Ele.
1: Guarda che foto da Giva che ci manda.
0: Grazie a te che ti mantieni in forma anche per noi, ci
1: bella,
0: mancherebbe,
1: bella,
0: ma
1: bella.
0: Figurati.
1: Comunque Rocky è tornato in palestra, gliel'hai detto?
0: Sì, però ho già smesso. Spoiler, un'altra novità della settimana. Non me la sentivo di dirla così, no. Però me l'hai lanciato in un piatto d'argento.
1: Fine.
0: E mi sembrava brutto non dirlo.
1: Puoi,
0: certo.
1: Puoi fare un corso di cucito se vuoi.
0: Sì, di cucina,
1: sì,
0: se vuoi,
1: sì,
0: anche.
1: Sì, oppure puoi andare con loro.
3: Ciao Peter Pan, siamo Bubur Sacchiotta.
1: Bubur Sacchiotta.
3: Oggi è una giornata happy perché il marito mi sta portando in Slovenia a fare un bel giro, una bella camminata. Giornata perfetta. Ciao a tutti.
1: Ciao. Beh, sono le 10:20, a che ora arriverete in Slovenia?
0: No, porca miseria, poi andarci proprio per la passeggiata, sai cosa? Vado in Albania. Cioè, me la sento.
1: Vado in Albania, cosa vuoi fare in Albania?
0: Una camminata, ma sì, ma sì, ovvio.
1: A prendere un gelato e poi tornare a casa.
0: Meglio se diamo il numero 393 73 66 240. Questa domenica è
1: a happy o non è happy?

0: Buongiorno a Radio Peter Pan, Andrea da Sigana, oggi domenica super happy, super super happy. Dopo il concerto dei Finlay.
1: Credo.
2: Ma per caso là hai conosciuto una ragazza che si chiama La Dallan? L'hai vista forse qualche selfie dall'alto, col braccio super esteso?
1: Sì, sì.
2: Che si divertiva, cantava,
1: tanto,
2: ci provava con tutti quanti.
1: Ma non è vero?
2: L'hai vista? Ah no, ho scritto appena adesso, peccato non ti ho visto.
1: No!
2: Ci dispiace.
3: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter
4: Pan. È una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: mi tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scopo.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan alla 30ª edizione della Pizza in Piazza a Goito, Mantova, mercoledì 22 luglio. Dalle 22 il DJ set ufficiale di Peter Pan con una console d'eccezione, Marco Baxo DJ e Lady Ellen. Fatti travolgere nel centro storico in Piazza Gramsci dal profumo di pizza, street food e dalla musica di Radio Peter Pan. Mercoledì 22 luglio, Radio Peter Pan alla Pizza in Piazza di Goito, Mantova.
12: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
14: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
15: Agri Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan.
16: Sei pronto a perdere il controllo? Peter Pan and Gover al Beer Wave di Bergantino. Sabato 25 luglio. Vivi la tua notte da leoni con Radio Peter Pan. Dalle 22 in console Marco Baxo, Fedro, Salvo Gagliano come Stu, Phil ed Alan del celebre film. E tutti i nostri performer. Lex Serafo, Rocky, Mr. Ciao, le ballerine poliziotte e la pole dancer di Las Vegas. Sabato 25 luglio. Peter Pan and Gover al Beer Wave di Bergantino, Rovigo.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: 10:39 minuti qui su Radio Peter Pan, balla contigo qui. Iniziamo.
1: Conmigo.
0: No, io volevo dire contigo perché continuiamo con la puntata. Facciamo come vuoi. Seconda mezz'ora dell'Happy Ending, parte 2 assieme a Rocky da Dallan. E vi diamo un piccolo consiglio: prendete i telefonini alla mano anche perché adesso si gioca.
1: Giocheremo con voi perché vi regaliamo due ingressi per l'acqua splash di Lignano. Perché l'estate ormai siamo nel pieno.
0: Esatto.
1: Avete voglia anche di sguazzare un po' nell'acquetta con il vostro fidanzato, fidanzata.
0: Limonarvi.
1: Amiche,
0: limonarvi. Farvi la doccia perché magari a casa non ci avete l'acqua. Qualsiasi tipo di cosa.
1: Un giorno di puro divertimento, un po' alternativo anche per evitare di andare a fare code per andare in spiaggia.
0: Esatto,
1: no?
0: Anche fare la pipì dentro comunque per fare qualsiasi cosa. Però come si gioca?
1: Oggi dovete rispondere a questa domanda che è: quale artista non, sottolinea, non,
0: l'avete capito?
1: Non si esibirà questa sera alla finale dei mondiali.
0: A. Shakira. B. Madonna. C. Justin Bieber. D. Bruno Mars. La risposta è molto semplice.
1: Molto
0: comunque
1: semplice. Ve lo ripetiamo: quale artista non si esibirà questa sera alla finale dei mondiali?
0: A. Shakira. B. Madonna. C. Justin Bieber. Oppure D. Bruno Mars. Anche perché vi ricordiamo un'altra cosa: che voi non avrete voglia magari di andarci settimana prossima all'Aqua Splash di Lignano. Quella dopo ancora, i biglietti saranno validi fino al 30 di agosto.
1: Esatto.
0: Quindi potete andarci entro il 30 di agosto.
1: Esatto, dovete mandare un messaggio scritto vocale con la risposta corretta al 393 736

0: che avete in mente di andarci. Ci penserà dall'anno, non mi preoccupate. Però molto semplicemente vi abbiamo dato la possibilità di andare all'Aqua Splash di Legnano Sabbia d'Oro. Vi ricordiamo inoltre che i biglietti saranno, potrete consumarli entro il 30 di agosto e il quiz sarà molto semplice.
1: Quale artista non si esibirà questa sera alla finale dei mondiali? Tra questi che vi diciamo: Shakira, Madonna, Justin Bieber, Bruno Mars. Avete risposto in molti, ma in molti hanno anche sbagliato.
0: No, ma non siete acculturati, che figuraccia.
1: Ma voi non ascoltate neanche Feel the Vibe.
0: Ma per fortuna,
1: ma
0: guarda.
1: Ma cosa me lo dico a fare? C'è chi dice Madonna, Adriano ha sbagliato. Poi c'è chi dice Shakira. Ma come fa a non esibirsi Shakira, che è colei che ha scritto la canzone?
0: È stata scelta
1: quest'anno.
0: Poi, ma sì, poi secondo me aveva un budget anche un po' più basso e quindi l'hanno chiamata anche per quello.
1: Visto che ha fatto la canzone,
0: ma infatti, facci lo sconto della finale almeno, no? Tanti soldi.
1: Ma secondo me è andata veramente così.
0: Ma può essere.
1: Può essere. Poi c'è chi dice Justin Bieber, quindi la C. No, anche ancora hanno detto Justin
0: Michela
1: Bieber.
0: Dice.
1: No. Scusate.
0: Vai.
2: Madonna
0: se non è lei, guarda.
1: Poi ripetono ancora Madonna, Justin Bieber, Shakira ancora, Madonna, c'è chi dice Pupo.
0: Beh, è giusto Pupo comunque.
1: Sarebbe giusto perché non abbiamo specificato quale tra questi artisti.
0: Ma ce lo siamo dimenticati di mettere nel quiz in realtà, non ci è venuto in mente di inserire Pupo.
1: Perfetto, però c'è stato un più veloce, velocissimissimo, che è stato lui.
3: Bruno Mars.
0: Alex. Però, cioè, non sarebbe tanto convinto. Guarda che di biglietti non te li diamo neanche se fai così.
1: No, dai, poverino. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan.

0: direttamente da New York City. Hey hey, dal 2009 Dennis Ferrer qui su Radio Peter Pan, quasi in chiusura della prima ora, e cerchiamo un attimino ancora di capire se questa domenica è happy o non è happy, leggendo anche l'ultima carrellata dei vostri messaggi, sì, al 393 7366 240.
1: Ciao Rocky ed Eleonora, buongiorno, buona domenica e buona giornata. Happy, caldo esagerato, bah, secondo me no,
0: si sta anche abbastanza bene,
1: oggi si sta benissimo. Sentiamo lui cosa ha da dirci.
2: Ma buongiorno,
0: Madonna.
2: Happy, happy, happy, happy, perché happy? Perché l'idraulico non va in pausa neanche la domenica. Vai. Bellissimo, come? Sono contentissimo.
0: Yahoo! Aspetta, sto avendo una perdita da sotto. Vieni, vieni, sto avendo una perdita.
1: Ah, proseguiamo. C'è chi non è stato. Non è happy da mercoledì, Rocky.
0: Poverino. È da mercoledì che niente è più happy per me, perché nessuno ha fatto la foto con me, ma gli altri fans sì. Perché che è successo dell'anno?
1: Mercoledì sono andata a Milano per il concerto di Bruno Mars.
0: E questo l'abbiamo capito anche perché ha fatto un sacco di storie, ti sei divertita.
1: È stato il concerto più bello a cui ho assistito, assieme a quello dei Coldplay e degli SDC. Li ho messi proprio a pari merito. Questo ascoltatore, che è di Milano, gli è dispiaciuto perché non siamo riusciti ad incontrarci.
0: No, ma come? Deludi così i tuoi ascoltatori?
1: Ma no, raga, allora intanto alla fine non ero neanche con la mia macchina. Non dipendevo da sola, poi sono stata a San Siro, è impossibile incontrarsi a San Siro.
0: Te lo dico io, era con un altro ragazzo.
1: Ma non è vero!
0: E sono arrivati assieme a fine serata e sai com'era, in che condizioni era la Dall'Anna?
1: White Girl Wasted.
0: Tanto anche.
1: Non è vero.
0: Forse più di Anna.

0: questo era quello di Hugel con Moving to the Sun, anche se non c'è bisogno di muoversi verso il sole, visto che viene sempre lui da noi e ci spezza.
1: Andiamo da Icaro. Noi tra poco, dopo la pubblicità, iniziamo anche un po' a chiacchierare, perché ci siamo segnate qualche notizia.
0: Torniamo tra pochissimo.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Pannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
6: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli. Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
2: Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
1: Le 11 da un minuto.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
10: Dali. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
1: Beh, sempre 30.
10: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà. Ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo Dali.
10: Solo Dali e Aliper. Perché Ali migliora la vita.
2: Peter Pan Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
12: L'anticiclone comincia a indebolirsi sulle regioni settentrionali per l'afflusso di correnti e vie più fresche dal nord Europa. Domenica ancora variabile, specie al nord-est, con annuvolamenti irregolari, qualche acquazzone temporale sparso, in particolare tra Lombardia orientale, Triveneto e entro il pomeriggio anche sull'Emilia Romagna. Sarà invece più soleggiato al nord-ovest, con temperature massime intorno ai 30-32 gradi, quindi già in calo rispetto alle giornate precedenti. Poi da lunedì ulteriore diminuzione delle temperature che nel corso della prossima settimana si riporteranno anche sotto le medie, soprattutto sui settori adriatici. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
13: Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
16: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
15: Brava Samira!
16: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
15: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
16: Riso Flora, non squace mai.
2: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Ranelli, Hey Porsche 2013, è la tua macchina?
1: Beh, abbastanza, sì.
0: Quasi, quasi.
1: L'ho venduta però poi perché non riuscivo a mantenerla, quindi ci sta.
0: Giustamente, giustamente. Allora, però... iniziamo la seconda ora dell'happy ending e questa è l'oretta dove io e Rocky chiacchieriamo.
1: Esatto.
0: E andiamo a fare un giro in Spagna, visto che stasera si contenderanno la Coppa del Mundial dos, come dice, squadra?
1: Squadros.
0: In spagnolo? Ho un voto di memoria. Un voto di memoria italiano. Due squadre comunque latine, quindi parliamo della Spagna e dell'Argentina. Perché la Spagna, caro Rocky, è al primo posto per avere gli uomini più givi e belli del mondo.
1: Davvero? Ma sì. Ti voglio scaparte questa notizia.
0: Su questo bell'articolo.
1: Fonte lo faccio io, l'hai trovata.
0: La fonte sono io, in realtà no, perché in Spagna ci sono state due volte, però a Barcellona.
1: Ok.
0: Però ero piccolina, cioè ancora.
1: Ah, già da piccola andavi, cioè, a maschietti.
0: Non ho visto questi grandi boni, li ho visti di più in Sardegna, sono sincera, perché dicono che hanno questo mix di stile, questo carisma, questa personalità, questo modo di hablarte.
1: Ma sai che secondo me la foto è stata fatta con l'intelligenza artificiale?
0: Sì,
1: cioè, partendo già da questa cosa molto brutta.
0: Però
1: comunque,
0: io te lo dico, se un ragazzo ha origini spagnole o comunque sa lo spagnolo, per me prende almeno 10 punti.
1: Beato lui, guarda.
0: Concordo.
1: Sono contentissimo.
0: È ovvio,
1: notizia.
0: Beato lui, cioè con una giva come me.
1: Mi sembra tipo la notizia della Marossato questa cosa, comunque non volevo dirlo, mi sarebbe.
0: E nel fuori onda gli ho detto: parliamo degli uomini più belli del mondo che sono in Spagna. Sì, sì, bello questo articolo.
1: Madonna, sì, per
0: questo
1: forza.
0: Questo sei tu, sei incoerente.
2: Attenzione. Nuovo disco molto figo.
3: Tacata! Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me mi gusta quando la mamita hace

0: Alejandro Garrido.
1: Si è fatta male? Eh?
0: Sì,
1: no, non volevo. Mi hai pestato
0: il piede.
1: Godo allora.
0: Godo, hashtag godo. Noi godiamo mica tanto perché andiamo in Inghilterra. Raccontami un po'.
1: Esatto,
0: Roby.
1: Anche perché prima abbiamo detto che ci saranno i mondiali, abbiamo parlato della Spagna, però ai mondiali c'erano anche gli inglesi, no? Ti ricordi? Ti ricordi?
0: Sì.
1: Però in Inghilterra succedono cose molto strane, non da adesso, quindi dal 2026, ma dal 2027. Ne avevo parlato anche mercoledì pomeriggio, giovedì pomeriggio se non sbaglio, che quelli che nasceranno dopo il 2000, cioè quelli nati, scusa, dopo il 2009 non potranno più acquistare le sigarette in Inghilterra, quindi saranno vietate.
0: Quindi neanche se diventeranno maggiorenni, 20 anni, 30 anni, 40 anni, niente.
1: Quelli invece nati prima del 2009 potranno acquistare, che va bene, non è una cosa molto corretta, anche perché poi crescerebbe secondo me anche il mercato nero,
0: ma
1: la gente che compra da dietro.
0: Ma chi le inventa ste cose? Ma come vi vengono di notte? Cioè
1: esatto.
0: Non riesco a capire. Più vieti una cosa, più le persone le vogliono fare.
1: Ma
0: e questo
1: certo.
0: Si vede anche con noi, no? Io mi ricordo i miei genitori, anche da piccola, mi dicevano no. Io facevo il contrario.
1: Beh, certo, ma è sempre così.
0: Sì,
1: però loro stanno cercando di andare incontro anche alle nuove generazioni per dire le cose costano anche un po' troppo. Cercate di risparmiare, cercate di stare meglio.
0: Ma non ci credo.
1: Però non è l'unica notizia dal 2027, ovvero che dal 2027 in Inghilterra vieteranno la vendita di energy drink, non tutte quante, quelle che contengono al 150 mg di caffeina per litro.
0: Più di 150.
1: Esatto, a tutti quelli minori di 16 anni.
0: Quindi tu hai 17 anni, non ti fa più male l'energy drink.
1: Esatto.
0: Capito? Cioè io sono allibita dai ragionamenti perché il divieto appunto riguarderà supermercati, negozi, bar, ristoranti, insomma acquisti online e anche servizi di consegna.
2: Happy ending. I took the long road across the ocean.

0: feel? Dub Dogs, Fizzo, Zark, how does it feel? Come ci sentiamo non poter bere gli energy drink?
1: Beh, noi siamo a posto anche perché non è uscita nessuna regola qui in Italia che noi non potremmo berci, degustarci queste super energy
0: possiamo
1: drink.
0: Farlo.
1: Anche perché ci servono, soprattutto le nostre serate pazze.
0: Mamma mia, se non ci fossero, chi tornerebbe a casa? Non lo so.
1: Nessuno, neanche le sagre.
0: No, no, impossibile. Dovrebbero allestire delle tende per farci dormire perché è impossibile.
1: Sarebbe una bella cosa.
0: Domanda, sono in Inghilterra, ho 16 anni, comunque meno di 16 anni, se mi porto fuori un energy drink che
1: allora,
0: succede, dai?
1: Io posso dirti semplicemente, intanto ti arrangi oppure chiami il tuo amico che te la va a comprare, perché solitamente
0: ovvio
1: funziona sempre così.
0: Sì.
1: Però chi venderà queste bevande minori, ok, di 16 anni, potrà ricevere una multa di 1500 sterline.
0: Okay.
1: Nel caso di piccoli venditori di piccole aziende, quindi
0: sì,
1: quelle che hanno meno di 50 dipendenti.
0: Okay.
1: Se invece entrano di mezzo aziende molto più grosse, le multe possono salire fino a 2500 sterline.
0: Ma sarebbe interessante capire anche che cosa ne pensate, se avete voglia anche di commentare le nostre notizie al 393 736 6240. Secondo me il divieto non porta a nessuna parte. Regolamentare le cose va bene, ma vietarle porta al consumo maggiore.
1: Ma secondo me porta anche al fatto che tante aziende potrebbero anche andare in perdita, porca miseria,
0: certo,
1: su questa cosa qui. Quindi è una
0: certamente
1: cosa veramente brutta. Ecco.
0: Bruttina. Secondo me i commercianti si fanno anche un bel conto, dicono: vediamo quanto ci guadagno a venderle lo stesso e se riesco a rientrare della multa.
1: Vendessero

0: Jack, sì, awake tonight, awake stamattina in realtà. Vi abbiamo svegliati col campanello. Suona, suona.
1: Adesso non suona col sedere.
0: No!
1: Senti.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: E sì.
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snacchi.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
12: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
13: Aperto per ferie!
12: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
14: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
15: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
16: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026, zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
17: Lo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
18: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
19: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
20: Perché Nova del gusto è la prova.
21: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
22: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
23: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.

0: un pochettino. Era il 2004, siamo la Dall'Anna Rocky. Questa è l'ora in cui vi raccontiamo un po' di cosine, mm-hmm, e parliamo di gatti, di micci, di patatini.
1: Esattamente. Sai, era uscito un articolo off topic su questa cosa qui, ancora la settimana scorsa, che poi mi sono dimenticato di parlarne, che era molto interessante, okay, che diceva che la maggior parte degli europei, di delle persone che vivono in Europa, lascerebbero il posto di lavoro pur di tenere al sicuro il proprio cane, il proprio animale domestico. Era stato fatto uno studio su circa 1600 persone, mm-hmm, e la maggior parte ha dichiarato questa cosa qui. E in Cina, a Tokyo, okay, l'hanno preso un po' il colpo al balzo, hanno detto: sai, per dare un po' di relax a quelli che lavorano all'interno della nostra azienda, per l'esattezza si chiama Knot Inc, che non so, okay, come si pronunci.
0: Una società di ingegneria giapponese, dove i gatti appunto sono diventati parte integrante della vita in ufficio, quindi esatto, è come se io potessi portarmi Blanco e Pepe qui.
1: Ah, che figata. Amore, mi dispiace tantissimo per le persone che sono magari allergiche ai peli, tutti malati al giorno dopo, che figata.
0: Quello è l'unico, secondo me, contro la controindicazione.
1: Esatto.
0: Per il resto, secondo me, avere anche gli animali negli uffici rende tutto molto più leggero.
1: Sì, infatti ti prendi tipo 50 pause, perché il tuo cane deve bere acqua, il tuo gatto deve mangiare le crocchette.
0: No, ma soprattutto tu gli devi fare le coccole, capito? Devi stare lì a farti pagare per fare le coccole.

0: che si trova in Giappone.
1: Esatto.
0: E di questa azienda Q-Note Inc. che ha deciso di far venire a lavoro anche i colleghi felini, quindi i gatti, esatto, i cani, gli animali domestici.
1: Anche quelli selvaggi, quelli non selvaggi. Lolo, lolo.
0: Ho visto un video su TikTok di questa bambina, penso che abbia avuto al massimo 4 anni.
1: Che si trasformava in un gatto?
0: No, che ha portato a casa una lince.
1: Ok.
0: Presa in braccio, ha suonato il campanello e fa: "Mommy, we have a new cat." Era una lince selvatica che continuava a soffiare, però rimaneva in braccio della bambina.
1: Che figata!
0: Incredibile.
1: Mi
0: quello non so
1: che...
0: se lo puoi portare in azienda.
1: No, però mi viene da dire anche che non penso che la bambina lavorasse in un'azienda.
0: No, no,
1: ecco.
0: Spero proprio di no. Guardate, attenzione al lavoro minorile. Tutto è iniziato però nel 2004, quindi è già un po' che fanno ste cose.
1: Quando il primo gatto è entrato lì per caso, quindi a quel momento l'azienda ha avuto la bellissima idea di adottarne ben 11 di colleghi felini. Ovviamente vivono all'interno degli studi, però non è che mandano mail, rispondono mail, contribuiscono a fare le riunioni. Però sarebbe molto figo.
0: Vanno all'ufficio risorse umane e ti dicono: "Mi scusi lei, qual è la sua mail?"
1: La tua, del tuo gatto, sarebbe Blanchito Baby chiocciola.
0: Il nome dell'azienda,
1: No, sarebbe mihao.com. Noi siamo a Tokyo, scusa. È giusto?
0: Bellissimo, questo non me l'avevi anticipato.
1: Tanto pelo, chiocciola mihao.com. Allora puoi mandare su perché stai esagerando.
0: Oddio,
1: nelle risate, basta.
0: Mihao, ma come ti vengono? Radio Pizza Panari. Damage up, power to the people back once again, will the renegade master. D4 damage up, the ill behavior back once again, will the renegade master. D4 damage up, power to the people back once again, will the renegade master. D4

0: 12. Ma chi ci ha mandato un audio?
1: Pronto? Ciao ragazzi, io ho un amore spassionato per gli animali, ho un pitbull bravissimo, però odio i gatti, quindi lo immagino in ufficio con ad esempio la mia collega che ha un gatto e un cane che è terribile, distrugge qualsiasi cosa.
2: Eh certo.
1: Cioè, con tutto il bene che possiamo volere ai nostri animali, ma insieme non sono compatibili.
2: Però dipende. È bello, gatti e cani che ti fanno tipo la pipì addosso, sopra la scrivania, che ti mangiano i fogli, ti mangiano qualsiasi cosa, la borsa.
0: Vabbè.
2: Strappano i capelli al tuo capo, che figata.
0: Bello.
2: Sarebbe figo.
0: Ma avere animali comunque educati. No?
2: No, secondo me no. Anche perché anche loro subiranno lo stress lavorativo, secondo me, stare anche 8 ore in azienda, poverini.
0: Ma lo sai che i gatti hanno questa questo potere magico di assorbire lo stress.
2: E graffiarti stranamente.
0: No,
2: in faccia.
0: Ti graffiano, loro si sentono, si mettono sopra di te e lo assorbono. E tante volte loro si ammalano anche per colpa nostra.
2: Poverini, cavoli.
0: Poverini, patatini. Però noi vogliamo anche parlare di questo. Se mai portereste il vostro cane, il vostro gatto, insomma, il vostro animale domestico in azienda, io
2: bello
0: li porterei per non lasciarli da soli, solo per quello.
2: I famosi cani che fanno tipo la pipì sui muri, quelli giapponesi,
0: non li ho mai sentiti. Adesso mi preparo.
2: No.
0: Adesso, siccome Rocky si prepara ste battute,
2: no, ma non è vero.
0: Sì, si prepara ste battute e ride da
2: il
0: solo
2: il cane che fa la pipì sui muri.
0: Aspetta, fermo, vai.
2: Urino sui muri.

0: che Michael Jackson è l'artista più cercato nella storia su Google?
1: Ah, ok, non lo sapevo, interessante.
0: È una notiziola così interessante. Questo è il recap di SGT Slick. Noi ci prendiamo una piccola pausa, ma la nostra ultima ora è la nostra parte preferita.
1: Anche
0: vero?
1: Perché oggi andremo a cena, a pranzo con i gatti, incredibile.
0: A cena anche.
1: Anche pure.
0: Dove? Nelle loro case?
1: Sì, proprio.
0: Va bene, andiamo anche oggi.
1: Dai cani.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Squat. Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Radio Peter Pan alla 30ª edizione della Pizza in Piazza a Goito, Mantova. Mercoledì 22 luglio. Dalle 22 il DJ set ufficiale di Peter Pan con una console d'eccezione. Marco Baxo DJ e Lady Ellen. Fatti travolgere nel centro storico in Piazza Gramsci dal profumo di pizza, street food e dalla musica di Radio Peter Pan. Mercoledì 22 luglio, Radio Peter Pan alla Pizza in Piazza di Goito, Mantova.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
6: Dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: On Radio Peter Pan.
9: Ogni lunedì alle 21, il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
10: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti. Paura di nessuno.
14: Peter Pan O'Clock.
1: Mezzogiorno in punto.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Breaking news.
16: Buongiorno da Gerry Romano. Salvini visita Roggero in carcere a Bollate. Il vice premier vuol candidare il gioielliere che ha ucciso due rapinatori in fuga. Parla Meloni. Ho detto a Nordio di procedere per la grazia. Pena di 14 anni e 9 mesi sproporzionata. Così la moglie del condannato non è un giustiziere. Bollino rosso per 16 città dopo un venerdì di temporali sul nord. A Milano concerto di Bad Bunny interrotto. Molti fans feriti dalla grandine. Dopo lo stop per l'inizio della pioggia, il peggioramento meteo e gli 80.000 evacuati. L'evento non sarà recuperato, i biglietti verranno rimborsati. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina, show prima del match e nell'intervallo, canterà anche Laura Pausini. Inghilterra terza, a Miami incredibile 6-4 sulla Francia, dopo il 4-0 del primo tempo. Doppietta di Mbappé, marcatore top nella storia, 22 gol. Questa è le breaking news di TGcom 24.
17: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
18: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
15: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
15: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
6: È buonissima!
15: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
15: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.

0: sono Night Trawlers, Mufasa, IPM a Friday, ma oggi è Sunday.
1: È Sunday ed è arrivato quel momento dell'ultima ora, ovvero di entrare nelle vostre case.
2: Quando sento il tuo profumo, caro Rocky.
0: Oggi non profumi,
1: Sti cavoli.
0: Oggi non mi hai fatto arrapare.
1: Beh, meno male. Ci mangiamo un po' di rape.
0: Con un po' di insalata.
1: No, non fa bene l'insalata.
0: No? Va bene, questa era la sigla del nostro programma seguitissimo in tutto il mondo.
1: Madonna, sì.
0: Entriamo nelle vostre case, non in altri posti.
1: No, nelle vostre case, nei vostri ristoranti, soprattutto magari se avete condizionatore, ancora meglio,
0: sì,
1: perché poi
0: sì,
1: fa un caldo della Madonna.
0: Esattamente.
1: Nei vostri garage, nei vostri sotterranei,
0: nei
1: vostri
0: autobus, bunker, nei bunker.
1: Dove volete?
0: Ovunque.
1: Nei buchi entriamo, da qualsiasi parte.
0: Ovunque voi stiate mangiando qualcosa, perché noi vogliamo vedere foto di piatti, forchette, porta.
1: Non foto dei buchi, perché poi la gente ci manda anche quelli.
0: Esattamente, al 393 7366 240 ci dite un po' che ve mangiate oggi.
1: Yeah.

0: io sono la corista di DJ Matrix.
1: Applausi, applausi, sì, per
0: grazie,
1: la ballata.
0: Grazie, molto bene, molto bene. Applausi per voi, perché, e anche per Fibra, perché ci state mandando dei messaggi al 393-7366-240 dicendoci un po' che ve magnate oggi.
1: Esatto, non tanto estivi comunque, lasciami sottolineare questa cosa, cioè? Qui. Per esempio c'è lei che dice: diciamo che oggi si va con purè. Porca miseria, con straccetti di pollo al sugo, al pomodoro e vino bianco, wow, peperonata, peperonata e poi macedonia di frutta mista. Che cavolo, è abbastanza calo, ok,
0: cioè, la peperonata
1: è buona, la peperonata,
0: la peperonata,
1: cavolo,
0: a luglio
1: buonissima,
0: ah,
1: cavolo,
0: spettacolo, spettacolo. Poi,
1: poi
0: ciao,
1: abbiamo Veronica che dice: ciao, noi abbiamo appena finito una podistica di 12 km a Tarso e ora torniamo a casa che c'è la lasagna che ci aspetta. Un saluto a Luca e Veronica. Vabbè, oh,
0: ma è luglio o è novembre?
1: Beh, secondo me non abitano in Italia loro.
0: Sai cos'è successo? La pioggia di ieri, perché ha coinvolto insomma tutto il Triveneto, ha fatto tornare le temperature un pelino più basse e hanno pensato di ritornare a fare cose con,
1: ma
0: con
1: sì,
0: il
1: magari
0: forno,
1: tipo
0: ben elaborate.
1: Ha lasciato i piatti fuori dalla finestra, no? Così prendiamo una bella rinfrescata. Vai, e oggi tutto al fresco.
0: Vai, 393-7366-240, l'ultima ora dell'happy ending è dedicata alle vostre case e non solo, perché poi siete in giro per il mondo la domenica, quindi vogliamo sapere che ve magnate oggi.
1: E intanto il disco di Gabriel Ponte che si chiama Exotica.
0: Bello.

0: Hello. I want you, oh, I want you, oh, all over the world.
1: Calvin Harris con Jay-Z, questa è Satisfy, cosa che il cibo fa sempre, esatto. Ci soddisfa tantissimo. Tipo
2: ragazzi,
1: questo.
2: Oggi a pranzo una bella tagliatella al ragù bolognese. E via.
3: Buono.
1: Tu lo sai da quant'è che non mangio una pasta, una tagliatella con il ragù?
3: Non lo vogliamo sapere, penso.
1: Troppo tempo.
3: Pochettino, però.
1: Troppo tempo.
3: A me piace questo articolo qui che ho appena letto, che dice che secondo uno studio il modo in cui una persona si comporta davanti al cibo può influenzare il modo in cui gli altri la giudicano. È una cosa bellissima questa cosa.
1: Io lo confermo perché ho l'esempio lampante qui di
3: fianco. Mamma mia, io mi scofano tutto.
1: Se uscite a cena con Rocky e per caso.
3: Porca miseria.
1: Vi mettete d'accordo che pagate voi, lasciate stare.
3: Portatevi via uno stipendio. Perché 50 euro non
1: posso 50 euro per l'antipasto. Per l'antipasto dovete parlare al cameriere e dirgli che sono finiti i piatti, che non c'è
3: niente. Porca miseria. No, beh, in realtà non è che sono sempre così, dipende anche un po' con chi esci, perché
1: falso.
3: Se esci con la tua collega e mangi anche con le mani, ti sbrodoli la maglietta, le mutande sono da buttare,
1: con
3: allora va bene tutto.
1: Con il ramen.
3: Ma che bello.
1: Beh, momenti belli che tanti invece giudicano con un po' di spocchiosità.
3: Infatti, se io ti porto dal kebabaro, scusa, e ordino il kebab con la cipolla, mica mi giudicherai. Cioè,
1: beh,
3: nel
1: allora
3: senso.
1: Lo ordiniamo tutti e due se dobbiamo limonare, altrimenti siamo amici, puoi ordinare quel cavolo che vuoi.
3: O cipolla.
1: O cipolla,
3: però,
1: con tutto.
3: Esatto. I ricercatori di questa cosa qui hanno osservato che chi è disposto a provare dei piatti nuovi, ingredienti strani o comunque anche sapori un po' insoliti, viene considerato come persona molto attraente.
1: È molto curiosa,
3: più avventuriosa, più aperta ad esperienze, meno rigida nelle abitudini, quindi anche sessualmente attraente.
1: Va bene. Quindi la cosa che una ragazza non dovrebbe ordinare a tavola con te?
3: Beh, secondo me la pasta in bianco, dai, che figuraccia.
1: Ma qual è il ristorante che fa la pasta in bianco?
3: Non bastano nessuna, guarda. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: c'è chi vi giudica in base a quello che ordinate, ma anche chi vi giudica anche in base a come mangiate, cioè la sottoscritta.
1: Esattamente, sì, perché poi l'importante non è tanto quello che mangi, ma è soprattutto come lo mangi.
0: Come lo mangi.
1: Poi mi stavo anche immaginando tutte quelle persone un po' marce, no? Che si tolgono anche le scarpe mentre cenano, che non è proprio una cosa bellissima.
0: Quelli
1: che
0: magari. Quando hanno le ciabatte.
1: Quando hanno le ciabatte dei Birkenstock, ah, che si levano un po' il piede, che sta anche un po' da formaggio. Che va bene, potrebbe essere utilizzato come condimento sulla pasta, però non è poi così.
0: Anche,
1: così buono.
0: Anche no, questi pregiudizi in realtà valgono per tantissime persone. E secondo allora, intanto io poi mi direte anche la vostra al 393-736-6240, mi direi anche la tua. Uno che mangia con la bocca aperta.
1: Ok.
0: No. Uno che prende la forchetta come se dovesse impugnare una mazza,
1: sì,
0: no?
1: Sì, ci sono modi e modi per mangiare
0: che
1: comunque anche la forchetta.
0: Esatto. La forchetta sul piatto.
1: Come i bambini che non sanno
0: come
1: mangiare.
0: Come i bambini che non sanno mangiare e devono prendere la pasta, hai capito? Perché non riescono a infilzarla. Quello mi dà tanto fastidio.
1: Anche come bevono, perché ci sono persone che prendono il bicchiere. Ma no, ma hai notato questa cosa qui? Che ci sono persone che prendono il bicchiere con la mano e iniziano tipo ad aprire gli occhi tantissimo e ti fissano mentre bevono. Ah, mi stai guardando e fa ridrissimo questa cosa.
0: Allora, questa oppure cosa non mi è mai capitata.
1: Quando stai per bene e i tuoi sguardi si incrociano, ma cazzo mi guardi?
0: Ma perché
1: cioè
0: mi guardi? No, io non so a voi cosa dà fastidio, però abbiamo almeno una cosa in comune, ce l'abbiamo, caro Rocky.
1: O magari stai stuzzicando le patatine, no, l'aperitivo, e tutti si toccano la mano insieme.
0: No,
1: la prendiamo insieme,
0: no.
1: Ce la scambiamo, ci limoniamo.
0: Che pregiudizio, è totalmente imbarazzo.

0: Che parli anche mentre mangi, magari sputacchi no. pure. Vabbè, ci sta, magari rimane incastrato qualche ossetto, no? In mezzo ai denti, quel pezzo di insalatina. Che schifo.
1: E cosa fai in quei casi? Glielo dici?
0: No, ovvio che no. Ma scusa, caro!
1: È molto imbarazzante, perché uno non se ne rende conto. Magari ha questo appuntamento per se la prima volta, poi vai in bagno.
0: Vai lì, gli metti la mano dentro i denti. Ti rimasto incastrato un pezzettino.
2: Radio Peter Pan, happy ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Spot.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere. E la

0: pane fritto!
1: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
1: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snecchini!
1: Lo coccoli, ci giochi! Lo porti con te ovunque! Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta. Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperishow on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperishow. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
3: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Decor. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Decor, la casa secondo te.
4: On Radio Peter Pan.
5: Tutti i giorni dalle 17.30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
6: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
7: Sì, ma dei guanciali di maiale.
6: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
7: Perciò.
8: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agrishow. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agrishow 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: case, ma vi raccontiamo anche qualche notizia riguardante il cibo, che poi tanto cibo,
1: esatto,
0: non proprio,
1: perché ogni tanto noi entriamo sì nelle vostre case, ma entriamo anche negli aeroporti, entriamo da qualsiasi parte, anche nel giro per il mondo, perché pensate che in alcune zone del Perù, soprattutto negli aeroporti e negli hotel della città, come ad esempio Cusco, ai viaggiatori possono essere offerte gratuitamente delle foglie di coca. Ok.
0: Coca-Cola?
1: No, non proprio Coca-Cola, o una tazza di mate de coca, una tradizionale, c'è una tradizione che viene data comunque ai viaggiatori, soprattutto per combattere il mal di testa, l'ansia, quindi tutte queste cose qui.
0: Allora, sono delle foglie appunto di cocaina,
1: esatto,
0: che possono essere masticate oppure consumate come un infuso, quindi vengono tradizionalmente impiegate per alleviare dei sintomi, come hai detto tu,
1: esatto,
0: no? Dei sintomi che abbiamo un pochino tutti. Poi che queste foglie poi diventino
1: altro,
0: una sostanza
1: tipo di uso,
0: stupefacente, è un'altra cosa.
1: Non è ancora uscito l'articolo su questa cosa qui, però
0: no,
1: magari ve lo facciamo sapere.
0: Esatto.
1: Però mi viene da dire, oh Perù, che buone!
0: Oh Perù. Questa te la sei preparata mentre andavi in bagno?
1: Certo.
0: Bene, molto bene. Noi ci ascoltiamo The Bausa, questa è Magnetic, la seconda parte.

0: Son.
1: Ho un'idea.
0: Abbiamo un'idea perché parliamo di BBC, perché ha stilato una guida per i turisti stranieri che vengono in Italia, raccogliendo le 7 regole non scritte più importanti per evitare le figuracce a tavola.
1: Perché sapete benissimo, quando arrivano gli stranieri in Italia fanno un po' quello che vogliono con il cibo, soprattutto magari quando prendono il cappuccino mentre pranzano, quando mettono l'ananas sulla pizza, quando fanno anche di peggio, no? Per esempio, ci sono queste 7 regole da seguire, appunto, come ha detto la signorina Dallan, per evitare figuracce. Quindi magari se ci state ascoltando voi stranieri che capite l'italiano, state molto attenti. Per esempio, niente cappuccino dopo la colazione.
0: E fin qua.
1: Esatto. Niente formaggio sul pesce, anche se tante persone lo fanno.
0: C'è chi mette il formaggio grana con la pasta col tonno.
1: Io lo mettevo e mi piaceva un sacco.
0: Secondo me quella è l'unica cosa tollerabile. Per il resto non si fa.
1: Il mio personal trainer ha detto che dovevo bilanciare bene i grassi,
0: certo,
1: i carboidrati e le proteine, quindi ci mettevo il grana.
0: Non mescolare mare monti, quindi non mettere il pesce insieme alla carne, perché non sono compatibili. Non si può vedere, non si può sentire. Poi
1: abbiamo rispettare l'ordine delle portate, quindi non partite mai da in fondo, ad esempio dal dessert, per arrivare all'antipasto, perché si parte sopra dall'antipasto ad arrivare al dessert.
0: Ok, non chiedere il pane per accompagnare la pasta. Beh, c'è gente che la mangia molto volentieri insieme al pane. E poi dicono il pane va mangiato senza burro.
1: Ma come?
0: Ma cosa vuol dire? Ma se mi portano quello fatto in casa senza spalmare?
1: Lo butti via.

0: occhi.
1: Esatto, ricordavi un paio di appuntamenti targati Radio Peter Pan.
0: Esatto, siccome sono tanti, beh, prendete nota, ragazzuoli.
2: Radio Peter Pan.
1: Next event. Attenzione perché l'estate si sta sentendo e facciamo festa ormai tutti i giorni. Partiamo subitissimo e carichissimi da mercoledì 22 di luglio, perché Peter Pan 9210 sbarca in pizza in piazza a Goito, in provincia di Mantova, giusto Goito?
0: Goito, vabbè, non lo so.
1: Siamo lì dalle 22, il DJ set in stile anni 92.000 con Marco Baxo e Lady Ellen.
0: Se c'è qualcuno di Mantova ci corregga la pronuncia. Venerdì 24 luglio abbiamo il Peter Pan Hangover all'Arena

0: info e biglietti su agrishow.it.
1: Sempre venerdì 24 di luglio Peter Pan Impatto a Saletto Summer Fest, a Saletto di Breda di Piavi in provincia di Treviso, dove dalle 22 in console Thomas Menegazzi e Salvo Gagliano.
0: Salvo Gagliano. Allora, per ulteriori informazioni visitate il nostro sito peterpan.it alla sezione eventi, oppure siamo presenti anche sui social.
1: Esatto, social di Radio Peter Pan, quindi su Facebook, su Instagram, poi anche su Instagram comunque. Potete trovare anche i nostri social, come Rocky Festaiolo, che pubblica un sacco di scemenze che combinerà al Peter Pan del Hangover, poi la Dalla anche canta. Insomma.
0: Esatto, io che canto e che faccio cadere i turisti.

0: Lasceremo sì. in compagnia dei vostri amici, genitori, parenti, dove siete, boh.
1: Ma scusa, noi quando è che torniamo?
0: Domenica prossima.
2: Peter Pan Happy Ending.
1: Con la seconda parte dell'Happy Ending torniamo appunto domenica prossima dalle 10 alle 13, mentre con Feel the Vibe domani sera dalle 19.30 alle 21.
0: Esattamente, Rocky questa settimana si prenderà una pausa, quindi mi sentirete direttamente domenica prossima. Ciao!
3: Secondo tempo.

0: comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it. Capannina Beach e estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Sono le 13 in punto. Ciao.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Quanto vale la tua carta fedeltà?
10: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
9: Fino al 29 luglio. Scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
10: Ali migliora la vita.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.
13: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
14: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Forever Fun, Forever Summer.
16: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
17: tanta roba,
16: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba, Radio Peter Pan.
17: Tanta roba.
18: 8:22:46
19: che è il numero del PIN del Bancomat di Salvo Gagliano.
18: Benvenuti, tanta roba. Allora sono davvero, ma davvero felice,
19: sì?
18: Nulla togliere a tutti i nostri collaboratori, sì, amici, sì, parenti e cugini, ma sono felice di tornare a fare tanta roba con Monica Morgan.
19: È tanto felice che sabato scorso non si è presentato, ragazzi, sono robe, no, bellissime.
18: Ma sai perché? Perché la settimana prima ho fatto la puntata con Rocky,
19: sì,
18: quindi
19: dovuto prenderti del tempo.
18: Dopo quella puntata ho dovuto un attimo, aspetta che purifichiamo un attimo, tanta roba,
19: ragazzi,
18: che la fa solo Monica, come deve essere fatta.
19: E poi ritorniamo.
18: E poi io arrivo.
19: Allora, nel corso di questa puntata annunceremo lo sponsor ufficiale del matrimonio di Salvo Gagliano.
18: No,
19: perché
18: no,
19: tu pensi che sei andato in giro a far festa sabato scorso, hai avuto una riunione, un primo così, adesso dobbiamo ancora definire i dettagli, però sai che adesso i matrimoni VIP hanno degli sponsor, delle collaborazioni, delle collab, come direbbe Lauri Mazzetti, che salutiamo, che Marco Bax ha cercato di rubarci, peraltro.
18: Ok.
19: In una puntata, ma va bene,
18: ma va
19: ce
18: bene.
19: Andiamo. Andiamo con la canzone, numero 20, vai.
18: Allora, abbiamo 20 canzoni da annunciare, le più suonate su Radio Peter Pan. Partiamo dalla numero 20, chi troviamo? Non lo leggo.
19: Viaggiati Ranks con ICU, non c'è gli occhi da sole.
18: ICU.
17: Tanta roba.
16: Tanta roba.

0: numero 19.
1: Alla grande Matteo. Era With You con Do You Mean, ma andiamo alla numero 17 dove troviamo un
0: Andrea
1: disco
0: De Luca.
1: Bellissimo, esatto, dedicato a De Luca.
0: Tonto.
2: No, per quello.

0: Melo del Colombo.
1: Ed era tonto J Balvin, posizione numero 17.
2: Tutti vogliono sapere qual è la prima collab del matrimonio di Salvo Gagliano.
1: No, no, non ce n'è, non mi sposo.
2: Volevo dirlo
1: più.
2: Anche al tuo ufficio stampa.
1: Ma non mi sposo più.
2: Ovviamente a LRP, poi anche agli amici.
1: Thomas, come glielo dobbiamo dire a Monica?
2: No, no, io sto organizzando, io
1: non mi sposo più.
2: Andiamo alla 16:09 entrata con un singolo Urban Latino, nato dalla collaborazione tra due artisti spagnoli che sono Ais e Rufo. La produzione l'ha curata Krimly con Walder.
1: Ok, che è il cugino di Thomas Menegatti.
2: Esatto. E questo pezzo ci piace moltissimo, lo sentiamo, la numero 16, Muchacha.

0: Domenico che ci hanno detto sì anche per gli abiti, anche perché non so se hai visto, questa settimana sono uscite le foto di Jennifer che era qua in Italia, la sfilata.
1: Ok.
0: Non faccio cognomi, no, per
1: privacy. Non ho visto.
0: Hai capito? Lei era qui e quello lì, posso già dirtelo, è il vestito che indosserò io per condurre l'evento.
1: Ma non, Monica,
0: e celebrare,
1: no,
0: il matrimonio.
1: Ma non ci sarà nessun
0: anche
1: matrimonio.
0: Anche col collega religioso, che vabbè, se proprio vogliamo far intervenire anche quello.
1: Non ci sarà nessun matrimonio, ragazzi, aiutatemi.
0: Però raga, quello sarà il mio abito.
1: Niente,
0: mi cioè, hanno già preso le misure,
1: nessuno,
0: le misure. E peraltro, siccome lo paghi tu, le pietre saranno vere.
1: Lo paga Thomas?
0: No, tu.
1: Comunque no, non si terrà nulla, né via, ferma, basta.
0: Volevano solo sapere
1: fine.
0: La data esatta, perché devono far arrivare i rubini.
1: Non ci sono
0: dal Centro Africa, se
1: possiamo andare avanti?
0: Serve la data.
1: Cosa dici?
0: Ce l'hai la data?
1: Andiamo avanti.
0: La diciamo dopo.
1: No.
0: Baby K numero 1.

0: Baby K a chiudere questa prima mezz'ora insieme di tante roba. Salvo oggi non è attento, cioè comunque io ho detto ai raga a Milano, ho detto mandategli la fattura, cioè, a
1: perché
0: casa.
1: Perché mi ha ucciso praticamente.
0: Ma capito, ma che sapete come vengo vestita?
1: Vai in pausa, vai in pausa che io me ne vado. Me ne vado.
0: Sì, un po'
1: me
0: mi dispiace anche che la Jennifer mi ha spoilerato il vestito comunque questa settimana, c'è cioè, dappertutto.
1: Ma io ero talmente ragazzi, contento di fare tanta roba con te, ma perché dobbiamo improntare
0: non
1: tanta
0: è,
1: roba su?
0: Non è stato bella, Ster, forse lo cambio.
1: Sul nulla.
0: Adesso
1: no.
0: Ci penso.
1: Vabbè.
0: Chiamo Giorgio Armani. Ah no.
1: Andiamo in pausa, no?
2: Tanta roba!
3: Tanta roba!
4: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
12: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
13: Aperto per ferie!
12: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
14: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
16: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
18: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Peter Pan Impatto. Gli inconfondibili suoni del Peter Pan Impatto al Saletto Summer Fest. Venerdì 24 luglio. La carica di Thomas Menegazzi e Salvo Gagliano. I passi della dance crew e la tua voglia di festa. Una notte per fermare il tempo a suon di musica. Venerdì 24 luglio. Peter Pan Impatto a Saletto di Breda di Piave, Treviso.
1: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Forever
9: Fire, Forever Summer.
20: Tanta roba!
21: Tanta roba! La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliaro.
22: Tanta roba! Ma niente, c'è poco a fare.
0: Siete forse la più bella puntata di sempre, se non ci licenziano qui mai più, ragazzi, ben collegati! La vostra classifica del cuore, l'unica e sola classifica di questa radio, Radio Peter Pan, la radio più amata del mondo. Tanta roba con Monica Morgan, la celebrante, in abito firmato da Stefano Domenico, e il nostro amico, il futuro sposo, a.k.a. Salvo Gagliano.
22: Non ci sarà più nessuno. Basta, io basta, me ne vado. Dalla 5 alla 10, In Your Eyes, Alessio.
20: Tanta roba!
21: Tanta roba!

0: due amici. Alla numero 9 della 15.
1: Questa classifica la finirà.
0: Io vorrei che venisse Gennaro. Vieni qua. Vorrei che Gennaro venisse a far festa con noi con Flamenco Paranoia. Samurai J.

puntata con me. Ora io vorrei avvisare l'ufficio amministrativo, quando manderà la fattura blocchiamogliela, perché non vuole prendermi il vestito, non vuole fare il programma, scusatemi. Chi ha chiamato Salvo Gagliano? Non lo so, perché è amico di Alice Fassina? Perché è amico di Andrea De Luca? Perché è amico di Tommaso Menegazzi? Non lo so, condurrò questo programma da sola. Inviteremo al matrimonio anche

0: hai finito, Monica?
1: Volevo dare
0: hai
1: finito. Altri spoiler, ma li dirò la settimana prossima.
0: Niente, vabbè.
1: Una volta.
0: Fred De Palma non lo vogliamo, taglialo.
1: No, come non lo vogliamo?
0: Taglialo.
1: Certo che lo vogliamo.
0: Taglialo.
1: Lui, Anita e anche Emmett Kill, tutti quanti, via.

0: i mondiali.
1: Che vogliamo bene a Shakira.
0: Eh no, nostra, no, i mondiali, finiscono domani, domenica. Domenica.
1: E chi vince?
0: L'Argentina. Allora, dalla posizione 10 alla numero 1.
1: È chiaro che hanno dato un contributo importante all'economia dei remix che compilano questa classifica.
0: Moving to the Sun.

0: Anzi, una puntata adesso improntata.
1: Oh, vado a chiamare i raga dell'Udinese, ciao.
0: Ciao a tutti, boh, io non lo so, tanta roba. Boh, chissà se ci saremo ancora la settimana prossima.
1: Sì, ci siamo, ci siamo. Ciao, ciao Topolini.
0: Ciao Monica Morgan.
1: Ciao Salvo Gagliano, Andrea De Luca, Thomas Menegazzi, Remix e Lauri Mazzetti. Ciao a tutti.
0: Ciao belli.
2: Tanta roba.
3: Tanta roba. Tra poco All-In, il meglio della settimana di Peter Pan. Peter Pan. Squat.
4: Show, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
5: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste.
10: Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Forever Fun, Forever Summer.
15: Su Radio Peter Pan,
14: Peter Pan, c'è All In.
15: All In,
14: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: state ascoltando Radio Peter Pan, ma la mamma di Emma ascolta Radio Peter Pan H24, chiede un ascoltatore.
1: Sì, sì, mia mamma sì, e a quanto pare anche mia nonna, perché anche mia nonna ovviamente mi ha chiamato.
0: Poi se ciuli certo, i calciatori.
1: Certo.
0: Cosa hai detto alla nonna?
1: Io ho detto no nonna, ho semplicemente dei colleghi cretini.
0: Che bugia.
1: Trogloditi.
0: Non si dicono le bugie alle
1: trogloditi.
0: Nonne.
1: Trogloditi.
0: Ecco. E comunque vedi, almeno qualcuno in famiglia ascolta Radio Peter Pan, perché Emma mai.
1: Ma non, infatti mai. Quando gli nostri ascoltatori mi insultano, si arrabbiano con me, sì, ogni volta mia nonna mi richiama al pomeriggio e mi dice: ma quei cretini che dicono queste cose di te, ma quanto sono deficienti. Io nonna, lascia stare.
0: Signora,
1: lascia stare.
0: Signora, se questo studio potesse parlare,
1: meglio di no.
0: Cosa direbbe questo studio? Fammi sentire lui che ha una teoria,
1: sì,
0: su di
1: senti.
0: Te.
2: Oh Emma, ma porca di quella vacca,
1: guarda che arriva un insulto.
2: Ma quanto gnocca sei.
1: Sono
2: entrato a vedere Instagram. Porca vacca. Ma che ci fai a lavorare? Una come te, cosa ci fa a lavorare?
1: Lo chiedo anch'io.
2: Dovrebbe solo stare su yacht di 18 metri.
1: 18? Ma a parte che fra... non è uno yacht 18 metri.
0: Fra 10 giorni va a Porto Cervo. Signora nonna, a Porto Cervo ci sono un sacco di calciatori benestanti.
1: Non è vero,
0: in questo periodo sono in ritiro.
1: Sono già in ritiro. No, si allenano già.
0: Quelli che si sono ritirati. Però comunque qualche benestante c'è da quelle parti.
1: Vabbè, ma
0: comunque
1: tanto...
0: lavorare. Ieri ti sei guardata nell'ora di preparazione del programma Temptation Island. Oggi hai fatto il balletto per TikTok, sarà mica a lavorare.
1: Guarda che domani sui social di Peter Pan

0: Vai.
1: Stamattina ero in onda dalle 6 alle 7 come tutti i giorni, mm-hmm. e torno a casa verso le 7 e mezza, parlo con mia madre, dice: oh, ma lo sai chi mi ha svegliato stamattina? Dico, boh, che ne so.
0: Il postino.
1: Dice, no, peggio, il camion dell'immondizia. Oddio. Che era sotto casa.
0: Quello
1: no,
0: del vetro proprio.
1: Non col vetro. Praticamente avevano il volume a palla e c'era la mia voce che entrava da sotto.
0: Ma che figata!
1: Oh, è una cosa bellissima.
0: Salutiamo gli amici che questa mattina andavano in giro a raccogliere la monnezza e ascoltavano il monnezzo di Radio Peter Pan. Vedi che tutto torna.
1: Allora, giovedì 16 luglio 2026 iniziamo a fare un po' sul serio. Peter Pan a manetta prevede in questo momento le ricorrenze certificate.
0: 16 luglio 1935, segnatevela perché ci ha cambiato la vita a tutti.
1: Le madonne, fu installato il primo parchimetro al mondo. Siccome c'era tantissimo difficoltà a parcheggiare in quel periodo, perché le macchine le piazzavano lì e poi se ne andavano per mesi, giorni e anni,
0: sì,
1: installarono a Oklahoma City il primo della storia, 1935.
0: Il suo inventore fu il giornalista locale Carl Maggi, che appunto si doveva recare ogni giorno alla redazione di Oklahoma News, quotidiano da lui stesso fondato,
1: esatto.
0: E ogni volta Dupalle, perché non trovava mai parcheggio, girava ore e ore, ha detto: ma sai che c'è, bisognerebbe creare un aggeggio che tu paghi e puoi sostare solo il tempo in cui poi multa.
1: Hanno iniziato a fare le prove nel 1932, i primi funzionavano con 5 cent, equivalenti oggi più o meno a 80 centesimi di dollaro.
0: Adesso la media è tra 1,50 euro e 3 euro l'ora, in base alla zona e alla città, eh?
1: Esatto, e ti servivano per sostare l'auto per un tempo compreso tra i 15 e un'ora. Ma come funzionava il meccanismo?
0: Allora, ce n'era uno per ogni posto auto, era un meccanismo meccanico, un po' una molla, l'orologio, ficcavi la monetina si spostava la lancetta che cominciava a detrarre il tempo residuo.
1: Brava, hai detto tutto
0: tic-toc,
1: giusto.
0: Tic-toc, tic-toc, manca un minuto, manca.

0: Interpan Bolita.
1: Arriva l'umorismo di Fè.
0: Lo sfogatoio di Interpan.
2: Sì, buonasera, mi scusi se la disturbo, ma ho un'urgenza. Sto chiamando a Quinto io?
3: Sì, sta chiamando a Quinto.
2: Sì, oh, guardi, ho trovato il numero sullo smartphone. Perché io devo venire lì in centro a Quinto, no?
3: Sì.
2: Sono a Quarto d'Altino, ho detto il paese dopo sarà Quinto, invece no.
3: No, è tutta un'altra parte, Quarto d'Altino.
2: Scusi, perché avete messo Quarto e Quinto lontani?
3: Non lo abbiamo mica fatto io.
2: E uno che non conosce il posto arriva a Quarto d'Altino e dice, il paese dopo sarà Quinto.
3: No.
1: Hai ragione.
2: E quello dopo sarà Sesto San Giovanni.
3: No.
2: E perché avete chiamato così? Adesso come faccio io?
3: Non so cosa dirle.
2: Io devo venire in centro a Quinto. Ma che paesi ci sono vicino a Quinto?
3: C'è Zero Branco, c'è...
2: Scusi. Dopo Zero Branco hanno messo Quinto?
3: Sì.
2: Ci sarà prima un paese per uno, due, tre o no?
3: Ma scusi, ma mi sta prendendo in giro?
2: Sì. Cioè voi avete messo Zero Branco e dopo Quinto?
3: No, non l'ho messo io, sono dei nomi di paesi.
2: Ero a Quarto d'Altino, finisco di Quarto d'Altino, ci sarà Quinto, invece no.
4: No, Quarto d'Altino è verso Venezia.
2: Ma perché non li avete messi vicini, Quarto e Quinto? Ma scusi, ma che paesi ci sono là vicino a Quinto?
4: Vicino a Quinto c'è Zero Branco, è il paese prima di Quinto, arrivando da...
2: Mi scusi, perché avete messo Zero Branco accanto a Quinto?
4: Ma...
2: O no?
4: Non ci sono i paesi 1, 2, 3.
2: Oh, scusa, c'è Quarto, c'è Quinto, c'è Zero, ci sarà anche 1, 2, 3, no?
4: No, qui in zona no.
2: E quindi come devo fare io?
4: Non sei in ordine.

0: Su Radio Peter Pan, Linda. Peter Pan. Squatch.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
10: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
11: Hit Universal Fun.
12: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
14: Radio Peter Pan è anche in video.
15: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
14: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
19: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Vale.
5: Forever Fun, Forever Summer.
6: Su Radio Peter Pan,
20: Peter Pan,
6: c'è All-in.
20: All-in,
6: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.
21: Mister todo el mundo,
22: el taxi,
21: sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo.

0: Capodanno, Olimpia.
1: Qual è il posto in cui vorreste tornare in vacanza? Lei ha accolto al 100% quello che era poi il seguito della notizia, ovvero...
2: Io vorrei tornare a Sharm el Sheikh perché ci sono stata da bambina, quindi ci voglio tornare da adulto.
3: Quindi secondo me l'ascoltatrice già sapeva dove andavamo a parare.
1: Perché lei sta già come cavalcando questo trend che si chiama déjà vu. Non déjà vu.
3: Non è il vu déjà in view. Francese, è view di, da inglese, ok?
1: Vuol dire la stessa cosa comunque, ovvero tornare in posti in cui si è stati da, durante l'infanzia,
3: sì,
1: che ti hanno regalato tante emozioni e rivivere, provare a rivivere quelle emozioni. Non so se a te capita mai ancora adesso di andare in vacanza o comunque a staccare in posti in cui andavi quando eri piccolo.
3: Allora, mi è capitato, però ne ho talmente tanti perché fortunatamente i miei genitori mi hanno portato tanto in giro.
1: Ma non avevate
3: piccolo,
1: tipo, non so, un posto di riferimento? Non
3: no.
1: So, penso alle famiglie che vanno da una vita a farsi una settimana a Jesolo.
3: No, quello
1: capito?
3: No. Però magari ci sono città che abbiamo visitato, alcune sono anche già tornato, e vederle poi con gli occhi di una persona più adulta è più bello. Anche perché poi magari vai a caccia di quel ristorante lì, quel posto lì, quello scorcio lì dove ti ricordi che
1: sì,
3: avete
1: esatto,
3: fatto la foto
1: esatto,
3: insieme,
1: infatti,
3: li
1: guarda,
3: fai la foto, è bello.
1: Stai dicendo tutto giusto, perché secondo gli esperti questi viaggi aiutano a rallentare, a ritrovare un senso di continuità con il proprio passato e a ridurre lo stress. Io ripenso a, non so, avevamo la casa in montagna, sono sì, un parello, sì. Avevamo un appartamentino in montagna, qualche anno fa ci sono tornato ed è stato bellissimo. Vedi anche tutte le cose cambiare negli anni. Vabbè dai, tra poco i vostri racconti, chi è avanti?
3: Ma chi sono gli esperti che hanno detto questa cosa?
1: Eccoci qua. Ah, no.

0: una cosa che non sapete, o meglio, non è detto che sappiate.
1: Cioè?
0: Il contratto di Emma prevede che oltre alle 2 ore di diretta si occupi anche della preparazione di questo programma radiofonico. E dici, ma di che si occuperà? Non lo so neanch'io.
1: Ma non è vero, ma che cosa?
0: Non ne ho la minima idea di cosa faccio in quell'ora lì, tranne oggi che mi ha detto, sai che ieri non ho finito di vedere la punta. Pensavo mi tirassi un ceffone, in realtà ti stai grattando la schiena. Ho detto, perché mi dà un destro.
2: Cosa ho fatto in quest'ora? Sai, ho guardato la puntata di Temptation Island che ieri sera non ho finito di vedere.
1: E quindi lui ha detto, cavolo, non possiamo parlarne allora oggi. No,
0: adesso ne parliamo proprio perché ti voglio fuori alla lavagna interrogata.
1: Sì.
0: Ma tu sei pagato 1 ora e ti guardi la puntata di Temptation Island.
1: Io ti ho detto che mi mancavano 5 minuti e tu hai detto, cavolo, adesso non possiamo parlarne in diretta, quindi
0: famiglia
1: ho finito
0: Zanella,
1: quei 5 minuti.
0: Famiglia Zanella, questa però qui è pagata per guardare TikTok.
1: Ho scoperto che gli ultimi 5 minuti che non avevo visto,
0: io lavoro gratis a casa,
1: erano i 5 minuti più interessanti di tutti.
0: Dai,
1: quindi ringrazio chi li abbia visti.
0: E quindi cosa è successo nella puntata di ieri di Temptation Island?
1: Allora, praticamente la fidanzata di questo ragazzo, il ragazzo ha visto dei video di lei.
0: Ma chi come si chiama?
1: Non mi ricordo il nome. Però lei era distesa su un lettino e ha chiesto di mettere la crema abbronzante al suo tentatore.
0: Ma lei a lui o lui a lei?
1: No, lei l'ha chiesto a lui.
0: E lui,
1: e lui l'ha messo ovviamente a lei. Solo che le ha toccato tutte quante le tette. E quindi il fidanzato.
0: E quante ne aveva di tette? Quante ne aveva?
1: Due.
0: Davvero?
1: Sì. E quindi il fidanzato si è arrabbiato e ha detto: io spacco tutto, questo non è una minaccia, è un avvertimento. Basta, per favore,
0: bella,
1: ok,
0: che sta
1: grazie.
0: Base, però. E poi come finiva tutta sta storia?
1: Ah, ho spoilerato, forse mi hanno detto.
0: Davvero?
1: Sì. In effetti erano gli ultimi 5 minuti.
0: No.
1: No, comunque
0: giornata
1: non so
0: rovinata a metà, ascolta.

0: Devo passare per il traforo del Monte Bianco. Ci sarei passato sotto?
1: Non l'ho mai fatto, però ho letto che è stato inaugurato proprio venerdì 16 luglio 1965.
0: Quindi oggi ricorrenza certificata, lungo circa 11 chilometri, è stato considerato per diversi anni il traforo più esteso al mondo. Metti in collegamento, per chi non lo sapesse, ciao Emma Rossato, l'Italia e la Francia.
1: Dai.
0: Ok.
1: Courmayeur e Chamonix.
0: Chamonix in Alta Savoia.
1: Così.
0: Giusto per dare qualche dato, qualche statistica, ogni giorno ci passano sotto circa 5.000 veicoli.
1: Mamma mia.
0: Tu immagina, tu pensa il giro che bisognava fare per passare dall'altra parte.
1: Che poi ho letto che l'opera è stata al centro del dibattito politico fin dagli inizi del XIX secolo, ma poi fu un progetto che dopo tanto ricevette approvazione e i lavori durarono circa 6 anni e coinvolsero addirittura 350 lavoratori.
0: Ad inaugurarlo sono stati i capi di Stato dei rispettivi paesi all'epoca, Giuseppe Saragat per l'Italia e Charles de Gaulle per la Francia.
1: Però sai che non è il traforo più grande del mondo?
0: Eh no.
1: Il tunnel del Gottardo, che si trova in Svizzera, c'ha 57 chilometri.
0: Ammazza.
1: E considera che fanno questa cosa, che poi hanno rifatto anche in Norvegia in un altro tunnel, quello di Lerdal, che è lungo 24 chilometri, per non creare ansia alle persone, perché comunque è profondo, magari qualcuno soffre di claustrofobia. Sono divise in 4 parti e ogni parte ha dei colori diversi per creare un po' di atmosfera.
0: Per creare questo ambiente un po' meno lugubre e buio, perché può fare. Anche perché, ragazzi, 57 chilometri sottoterra. Se ci pensi, un po' di ansietta ti viene.
1: Mi stai facendo prendere l'ansia, no? Dice, però non si fa, eh.

0: All-in.
1: All-in. Il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan. All-in. Peter Pan. All-in. Tra poco Mi Cassa è Stu Cassa con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan. Squatch.
2: Travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
3: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Mmm, che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
7: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
10: Aggiungi un tanto di gusto in più.
11: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
10: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
11: Waterstick, dall'Angelica.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
1: Forever Fun, Forever Summer.

0: Nuovo fine settimana
1: per noi significa solo una cosa:
0: sole, mare, spiaggia, vacanza, montagna.
2: No. Studio, microfono,
0: sì?
2: Classifica,
0: radio.
2: Ma
1: soprattutto

0: of evolution, the music for movement.
1: Che intro!
2: Madonna,
1: ci siamo sincronizzati! Male, ma ci siamo sincronizzati!
2: Io dopo questa vado!
3: Ok!
1: Max, sei pronto per supportare questi due disgraziati di Mica Sesso Casa? Intanto bentornato Matteo Demo.
4: Pronti per cominciare anche questo weekend?
1: Salutiamo due pezzi che se ne vanno.
5: Hola Angus, ven conmigo.
1: Salutiamo anche Armin van Buuren con Richard Durand, Always You.
5: Vedi, era nell'aria anche questa. Ma partiamo subito allora con quella che è la scalata alle 20 posizioni di Mica Sesso Casa. E subito partiamo con un brano che cala, che vi perde.
1: Sì, che sa che profuma di collirio antibiotico.
5: Ok. Posizione numero 20, perde 7 posizioni. Rispetto allo scorso weekend, Dimension per Stan V, Lacrimosa.

0: Lacrimosa dei Mansion per Stevie, posizione numero 20. Oggi si parte così.
1: Ok.
2: E si sale anche alle 19, che ci regala già subito, proprio quasi all'inizio, prima ancora quasi di mettere piede dentro amiche a sesso cassa, la prima delle due new entry del weekend.
0: Quindi la posizione numero 17, che di solito è quella che ci dà le new entry, ha switchato con la 19.
2: No, perché anche la 17, spoiler, c'è una new entry.
0: Ok, quindi ho detto, ho detto l'ennesima
2: cazzata.
0: Bravissima.
2: New entry alla 19, Seppa con Devereaux, Goosebumps.

0: Quindi mi insegni che Deveraux si legge Deveraux.
1: Sì, in francese sì.
2: Ok.
0: Bando alle ciance, saliamo alla posizione numero 18.
3: Che tanto avevi incensato la scorsa settimana dicendo pezzo meraviglioso alla 10.
1: Crollata alla 18, non dire più nulla.
0: Posizione numero 18 perde 8 posizioni in maniera assolutamente immeritata. Milky con Just The Way You Are nel piano.

0: amici, ma il featuring è quello che ci interessa di più. Pollix Berga featuring AF, posizione numero 16, stabile anche questa settimana.
1: Bravi Ivan e Luca che hanno fatto un gran pezzo.
2: Saliamo su, arriviamo alla posizione numero 15 che guadagna due posti dallo scorso weekend.
1: Bass Jackers con Charlie Sparks, Jump Around.

0: Jump Around
1: con Buzz Jackers e Charlie Sparks
0: ad occupare la posizione numero 15 questa settimana.
2: Ah, ma allora continua, perché una volta può essere un errore, ma la seconda no.
1: Diabolico,
2: brutto Maxo e cattivo. Alla posizione numero 14 perde altre 5 posizioni Purple Disco Machine con Disco Cherry.
0: Male, male, male, noi non siamo contenti per niente
2: e soprattutto non siamo d'accordo, Maxo.

0: c'è stata una rivoluzione.
1: Secondo me qualcuno ha pagato di più e lui chiaramente
0: non
1: ci
0: ha più capito niente.
2: Cassius torna, anzi si ferma alla numero 13 con The Sound of Violence.
0: Saliamo alla 12 dove c'è un altro.

0: officina sta settimana.
1: Questa
0: veramente
1: settimana, ragazzi, cambia tutto, cambia tutto.
0: Los Retratos, Lawton Dakers, posizione numero 12, in discesa di ben 6 posizioni.
2: Saliamo alla 11, dove finalmente qualcuno ci guadagna.
1: New entry dello scorso weekend, dalla 15 alla 11, Ben Gold con My Pet Leads to You.

0: Fats, Leads to You, Ben Gold sale finalmente e si assesta a metà classifica. Noi ci fermiamo un attimo?
1: Andiamo là, picchiamo fortissimo Maxwell perché lui sa perché, noi no ma lui sì. E torniamo subito.
2: Fin qui tutto bene.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
3: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Manchi modo. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
11: Agri Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Hammer.
1: Seconda parte di classifica, quella che vi facciamo ascoltare dalla posizione numero 10 alla posizione numero 1. Max, il bentornato.
2: Ok. E di conseguenza è la parte
1: croccantina.
2: Ok.
3: Ok.
2: Quindi andiamo dalla posizione numero 10, che guadagna un posto David Force su McLaren con Satellite.

0: In soli 7 giorni guadagna già 3 posti Tiesto con Olivia Sebastianelli, Don't Lose Your Head.
1: Ok, saliamo alla 8, dove abbiamo uno di quelli che salgono di più questa settimana. Sto parlando di Alessandra Roncone, che dalla posizione numero 14 si assesta alla posizione numero 8.

0: Echoes of Light in salita, Alessandra Roncone, posizione numero 8.
1: Alla 7 invece, incredibile! Ragazzi, scorso weekend era una new entry alla numero 19. La troviamo alla posizione numero 7.

0: piaccia per Maxwell.
1: Maxwell è particolarmente entusiasta di I Need a Miracle, Mike Momburg, Coco Star, incredibile ascesa verso la numero 7.
2: Ok!
3: Non fa lo stesso percorso Richard Duran,
0: che invece perde una posizione rispetto allo scorso weekend con la sua Air on the G-String.

0: posti rispetto allo scorso weekend.
1: Calmi, calmi, calmi, non spingete per arrivare al podio. Prima breve recap dalla 10 alla 4.
0: Posizione numero 10, David Forbes su McLaren Satellite.
1: Abbiamo trovato la numero 9, Tiesto con Olivia Sebastianelli, Don't Lose Your Head.
0: Alessandra Roncone, Echoes of Light, posizione numero 8.
1: Posizione numero 7 per Mike Monborg, Coco Star, I Need a Miracle.
0: Alla 6, Richard Duran, Air on the G-Strings.
1: Alla numero 5, Neil Six, Out of My Head.
0: E chiudiamo alla 4 con Cappella per Whipperberg, You Got to Know.
1: Altra posizione stabile la troviamo sul terzo gradino del podio. Alla numero 3, Oxia con Domino.

0: più che domino, domina la terza posizione.
1: Terza posizione.
2: Con calma.
0: Con calma. Oxia si conferma la terza posizione nel remix di Space 92.
1: Saliamo alla 2, dove troviamo chi? Troviamo lui, non l'avevamo sentito fino adesso, ci stavamo preoccupando, invece no, lui sale, sale, va su, Gabri Ponte, T78, Outside World. We are meant to exist in the outside world.

0: secondo posto, meritatissimo.
1: Meritatissimo, ma anche perché comunque la base di partenza è un inno alla club culture di tutto il mondo. Outside World, Gabri Ponte, T78, posizione numero 2 in salita.
0: Inarrestabile, inarrivabile, incommensurabile, resta lì ancora la numero 1. Another featuring 54 Ultra, Talk to You nella versione Retouch.

0: ragazzi, non si riesce a scollare. Sarà il caldo, si sarà appiccicato alla numero uno.
1: Resta in vetta, mi cazzo sto cazzo.
2: Bravi, molto, molto bravi.
0: Molto bravi.
1: Saremo bravi anche noi
0: il prossimo weekend, il sabato alle 14, la domenica alle 15. Se volete riascoltarci anche in podcast sul sito peterpan.it.
2: Speriamo.
1: Speriamo.
0: Noi ci ritroviamo fra 7 giorni. Intanto, buon weekend. Ciao Maxwell, ciao Demo.
3: Ciao Alice.
4: Tra poco All In, il meglio della settimana di Peter Pan.
2: Peter Pan. Squat.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
9: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
10: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
13: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
14: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
15: Ora grazie a DAB FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
18: Hai fame?
19: Sì.
18: Molta?
19: No.
18: Hai voglia di uno sfizio?
19: Sì.
18: Fritto?
19: No.
18: Croccante?
19: Sì.
18: Dici sempre sì e no?
19: Sì.
18: Sì e no, Fiorentino.

0: Ad Oliva.
1: Ci sono tanti studi che lo dimostrano, non stiamo dicendo una cosa nuova, è un'ovvietà se vogliamo. C'è uno studio che dice che fare oltre, anzi raggiungere oltre i 7000 passi al giorno è associato a una riduzione del 31% del rischio di depressione. Ogni 1000 passi in più questo rischio si riduce di un ulteriore 9%.
2: Quindi più cammini meno c'hai il rischio di,
1: certo,
2: cadere in depressione.
1: Camminare 40 minuti 3 volte a settimana ha aumentato il volume dell'ippocampo del 2% in un solo anno.
2: Che vuol dire questo? Che ti aumenta il cervello camminare.
1: Aumenta il cervello, la testa più grande. Se cammini tanti tieni una testa gigante.
2: Gli alien nel giro di qualche anno.
1: Allora, dopo i 50 anni l'ippocampo perde fisiologicamente l'1-2% del volume ogni anno. Quindi con questa cosa lo contrasti, questo tipo di fenomeno. Altri vantaggi? Una passeggiata immersi nella natura ha ridotto l'attività della corteccia prefrontale subgenuale, la regione del cervello maggiormente associata alla ruminazione mentale e alla depressione, quindi anche proprio dimostrazioni scientifiche di riduzione di determinati fenomeni.
2: Ma non solo, ogni 1000 passi in più al giorno riduci il rischio di mortalità cardiovascolare, sì, del 15%, quindi meno problemi di infarti.
1: Capito
2: di...
1: perché prima dicevo che camminare fa tanto bene.
2: Amici, voi quanto camminate?
1: Tra l'altro volevo salutare quelli che, visto che l'articolo che tra poco, di cui tra poco parleremo, che questa cosa qua l'hanno già fatta senza saperlo, cioè la maratona dentro l'IKEA.
2: Bello, molto bello.

0: Pronto? 249. Pronto?
1: Sei capo?
0: Sì, pronto?
1: Sì, pronto, buonasera, salve, sono il colonnello Baxo della Plurimeteo Previsioni del Tempo, sto chiamando in provincia di Lucca, giusto?
0: Non ho capito niente.
1: Sto chiamando in provincia di Lucca.
0: Sì.
1: Salve, siamo della Plurimeteo Previsioni del Tempo. Senta un po', in quale parte del corpo lei si è grattata oggi?
0: Tra le gambe.
1: Molto bene, allora, prurito tra le gambe, domani a Lucca...
0: Piove.
1: No, non fa rima.
0: Prurito fra le gambe domani a Lucca, non so che dirle. Ha trovato la mappa.
1: Allora, prurito alle gambe domani a Lucca, i fiocchi di neve si muoveranno a ritmo di sambe.
0: Benissimo, buonasera.
1: Grazie dalla Plurimeteo, buonasera.
2: Era impossibile la rima da fare.
3: Pronto?
1: Sì, buonasera, salve, sono il coglionello Baxo della Plurimeteo Previsioni del Tempo. Sto chiamando in provincia di Foggia, giusto?
3: Yes.
1: Molto bene, senta un po', in quale parte del corpo lei ha avuto prurito oggi?
3: Al cazzo.
1: Al cazzo? Allora, prurito al cazzo, domani a Foggia sarà un tempo pazzo.
3: Perfettissimo.
1: Ci può anche ringraziare per le previsioni del tempo se vuole,
3: Prego, prego.
1: Anche grazie al cazzo può dire se vuole.
3: Ok, stati bene.
1: Buonasera, salve.

0: arrivato il momento di quella rubrica. Mettiamo da parte Temptation Island, perché la rubrica forte di questo programma si chiama Il Cazzo Mercato.
1: Vai, il cazzo mercato!
2: Oh!
0: Esperta di calcio mercato, nella fattispecie. Fondamentalmente oggettifichiamo dei calciatori carini per tentare di portarli in Italia. Anzi, l'Inter avrebbe bisogno di qualche calciatore e non riusciamo a comprare nessuno.
1: Ma siete una squadraccia, quindi
0: questo potremmo proporlo all'Inter.
1: Non lo so, lui si chiama Santeri Vananen.
0: Fammi vedere una foto di questo Vananen.
1: È tipo un...
0: sembra Modric giovane.
1: Sì, un mix.
0: Macaulay Culkin senza la droga.
1: Ma dai!
0: Vabbè.
1: Allora, lui ha 24 anni, è finlandese, 1,77 m.
0: Non abbastanza
1: basso,
0: alto.
1: Non mi piace. Centrocampista, difensivo pure centrale.
0: Dove gioca?
1: Nel Roseborg.
0: Ok. Sporg. Che comunque non me.
1: Dai!
0: Guadagna?
1: Circa 2.000
0: euro al mese.
1: No, 250.000 euro lordi.
0: Sì.
1: Ha un valore di mercato di circa 1 milione.
0: Vabbè, si sente che stai mangiando dei biscotti,
1: no,
0: perché stai facendo...
1: Non è vero. Comunque, lui è il classico, ha un classico fascino nordico.
0: Sì.
1: Gli occhi chiari e penetranti. Quei lineamenti puliti e l'aria di chi ti prende, ti digira quante volte vuoi.
0: Non mi sembra così alfa, guardandolo.
1: Sì, sembra il tipico ragazzo cattivo dei film americani che ti fanno innamorare e poi però dannare.
0: È vero, ha qualcosa di Draco Malfoy.
1: Ecco. Bravo!
0: Nome, ripetilo, Santeri?
1: Vananen.
0: È difficilissimo da scrivere.
1: Però ho letto la pronuncia.
0: Pregio.
1: Gli occhi, ha degli occhi celesti meravigliosi. Il difetto è che sicuramente non fa skin care.
0: C'è i brufoli.
1: Sì, ha una pelle veramente brutta.
0: Abbiamo oggettificato un altro calciatore, allora lo portiamo all'Inter?
1: No.
0: Dove
1: no,
0: lo vuoi?
1: No, non lo so.
3: All in. All in. All in. Il meglio della settimana. Di

0: Radio Peter Pan, un link. Peter Pan. Squat.
1: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest, Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan.
6: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel. A Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: On Radio Peter Pan.
11: Il sabato alle 23 Techno Classic con Luca Antolini, Marco Cordi e Andrea Nordio. Perché il classico non si batte.
12: Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore.
13: Go! Che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi.
12: Luca Antolini e Marco Cordi, che sono appunto
13: I docenti di scuola di techno.
4: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
5: Peter Pan Impatto. Gli inconfondibili suoni del Peter Pan Impatto al Saletto Summer Fest. Venerdì 24 luglio. La carica di Thomas Menegazzi e Salvo Gagliano. I passi della Dance Crew e la tua voglia di festa. Una notte per fermare il tempo a suon di musica. Venerdì 24 luglio. Peter Pan Impatto a Saletto di Breda di Piave, Treviso.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Just about to lose
0: my mind. Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan, Peter Pan. C'è All In.
16: All In.
0: Il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: Camminare fa bene, ma quanto?
1: Tantissimo,
0: bene.
1: Sono arrivati tanti messaggi, tutti belli, devo dire la verità, non li buttiamo via, li teniamo per dopo perché adesso vi parliamo appunto di una bellissima iniziativa.
0: Due sono le iniziative che riguardano l'Inghilterra.
1: L'Inghilterra.
0: La prima riguarda la NHS England, che premierà tramite il servizio sanitario pubblico inglese i cittadini che cammineranno almeno 30 minuti al giorno. Dovete registrarvi tramite un'applicazione che poi monitorerà la vostra attività sportiva e poi se fate questi 30 minuti vi danno dei premi, sconti, oppure non lo so, degli sconti.
1: Tu pensa se arrivassi in Italia quanto tempo ci metteremmo ad hackerare, perché per queste cose qua ci impegniamo tantissimo, cioè trovare qualcuno che ti modifica l'app per far sembrare che tu vada sempre.
0: Abbiamo il nostro direttore che fa uso di Strava, l'applicazione che monitora le vostre attività sportive, le registra e poi le condivide in social sportivi. Ho visto che anche lì taroccano. Ho visto un reel su Instagram.
1: Tu cosa ne pensi quando vedi i percorsi che fanno le altre persone?
0: Cioè, no, quello non penso niente. Penso che invece chi le faccia false.
1: No, vabbè, chi lo fa? Però vabbè,
0: c'è gente che lo fa.
1: Hai problemi, se lo fai hai problemi. Ma quello io volevo chiederti a te quando. Perché io da profano, diciamo, cioè da persona che non va via né in bicicletta né a correre, quando vedo le statistiche di Strava dico: ma che me frega? Cioè, non mi interessa.
0: Io non ho Strava.
1: Ok, vabbè.
0: Io non sono iscritto, le vedo quando magari vengono condivise tramite le stories, cose così. Do una sbirciata più che altro al passo, ma tanto per.
1: Ok, cioè nel senso, allora un po' di interesse ce l'hai.
0: Sì, io guardo, però non sono uno di quelli che prova invidia. Cioè, se vai più veloce dico: ah, che bravi.
1: Ok.
0: Che bravi.
1: Vabbè, allora penso che sia sufficiente per quelli che lo pubblicano.
0: Sì.
1: Cioè, penso che sia l'unico motivo obiettivo per cui lo fanno. Cioè, avere qualcuno che guarda e dice: voglio che guardino e dicano: che bravo che sei.
0: Io l'anno scorso, quando ho fatto i 12 km o 10 km dopo un sacco di tempo che non li facevo, l'ho messo, ma più per una soddisfazione mia di dire: che bello, ce l'ho fatta, ho raggiunto i nuovi 10 km.
1: Super bravo.
0: Era allora. una mia soddisfazione. Tutto qua.

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: Stiamo guardando che cos'è un coprisella per specchietti, perché nello spiegarmi cosa fosse il la protezione per lo specchietto che il concessionario ha concesso ad Emma Rossato, ehi, nel fuori onda mi ha detto: ma sai che è come un coprisella?
2: Sì, tipo un preservativo per
1: allora mi stai complicando la spiegazione adesso.
2: Oddio.
1: È un coprisella o è un preservativo?
2: Il coprisella è come un preservativo, cioè alla fine
1: che persone frequenti, dotatissime, se ce l'hanno grosso come la sella di un motorino,
2: dai, vabbè, ma nel senso che devono coprire, devono inglobare.
1: Parla pure la lingua che preferisci, ma puoi fare quello che vuoi.
2: Sì.
1: Prima di arrivare al messaggio dell'ascoltatore, ieri pomeriggio, a proposito delle frequentazioni dotate,
2: certo,
1: che insomma tutti i giorni ti accompagnano.
2: Arriva al punto, vai, sì.
1: Ieri pomeriggio Rocky Festaiolo, che sta sostituendo Muva il pomeriggio fra le 15 e le 17, ha esclamato una cosa che non ricordo precisamente, ma il senso era: beh, tipo Emma si scopa i calciatori.
2: Mia mamma mi ha chiamato, io stavo studiando, ero immersa nel mio studio, e mi chiama e mi fa: ma perché in radio dicono che tu ti scopi i calciatori?
1: Chissà.
2: Chi cacchio è?
1: Chissà chi l'ha detto. E quindi, secondo te, Emma Rossato fa la fatica di accendere la radio per scoprire chi c'è in onda? No! Mi manda un messaggio.
2: No, perché sennò mi distraevo, sei pazzo.
1: O premere play sull'app di Peter Pan, che tu hai scaricato l'app di Peter
2: quello
1: Pan.
2: Quello ce l'ho scaricato.
1: Fammi vedere se hai scaricato.
2: Però allora facciamo che se ce l'ho scaricata, mi devi un aperitivo, va bene?
1: No, tu hai. Aprila
2: sul lavoro anche, capisci?
1: Aspetta, perché qualsiasi cosa.
2: Guarda,
1: falla partire, vediamo se non è fake. Siamo noi.
2: Aspetta, perché magari non va.
1: Vedi, non va. Hai scaricato quella tarocca.
2: È vero.
1: Figura di merda.
2: È il telefono. Ah, eccolo qua, senti.

0: dedicato
1: All In.
0: All In, il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan All In. Peter Pan All In. Tra poco Boombox con Uva e Andrea Martino. Peter Pan Squat. Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it. Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001. Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
4: Dali. È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
5: Beh, sempre 30.
6: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
5: Solo Dali.
6: Solo Dali e Aliper, perché è lì migliore.
7: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
10: Gli altri.

Boombox. D'estate noi facciamo un DJ set in piscina, Andrea Martini DJ non bada a spese e ci affitta questa bella piscinona per registrare il programma che ti porta all'interno del club, il programma che si chiama Boombox, quello che vede in cattedra tuo cugino Andrea Martini DJ e come disturbatore alla voce tuo fratello Il Muva. Iniziamo subito chiamando un dottore, chiamiamo Dr. Dre, ti va Andrea?

flop e Thomas sono le infradito, che in America le chiamano le flips flops. Potremmo chiamarle fra di noi flip e floppe. Vabbè, al di là di questo, di questo pensiero intrusivo che mi è arrivato davanti al microfono, Andrea, quando vuoi.

0: I'm just playing. No, non stiamo scherzando, non stiamo giocando. Dobbiamo fermarci un attimo, però resta sempre qui su Radio Peter Pan, perché torniamo fra pochissimo.
1: Original Boombox.
0: Ok.
2: Squat. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
7: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
12: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

che bellezza, ma che bellezza. Abbiamo attaccato con Baby Boy, canzone setolosa, sinuosa, molto sensuale. Che dite dalla regia voi? Sono già coi preliminari, hanno già fatto i preliminari in regia. Molto bene, molto bene. Andrea,

adesso sta ritornando, poi vari remix, varie forme, eccetera eccetera. Ho visto un'esibizione di Fetty Wap recentemente, sembra che abbia l'autotune integrato in gola praticamente. Adesso, visto il caldo che stiamo percependo, andiamo in disco, ma in una disco in cui fa molto

0: orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Pannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Lina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
5: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1.500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
8: Breaking news. Una buona serata da Virginia Giacomin. È l'ottavo giorno consecutivo di raid. Trump su Truth scrive: i repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. È quello che voleva fare l'INSEE. Sanzioni a chi acquista petrolio ed energia da Mosca. Il vice premier Salvini si è recato di nuovo questa mattina nel carcere di Bollate, dove da venerdì è recluso Mario Roggero. La premier Meloni ammette: ho detto io al ministro Nordio di procedere per la grazia. La pena è sproporzionata. Lo sport, la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Leclerc, seconda, e la Red Bull di Verstappen. Colpo di scena al Tour de France, Vingegaard si ritira. Il corridore danese, secondo in classifica, è caduto su una curva in discesa a 19 km dall'arrivo. Sospetta frattura della clavicola destra. Al traguardo arriva primo Evene Poel, Pogacar secondo, Del Toro terzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Non voglio essere fritto!
10: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
12: E gli altri?
10: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
13: Fiorentini, le gallette e gli snecchini!
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
16: Everybody make some TikTok.
15: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
17: Stamattina mi sono svegliato e ho pensato: apro una grossa azienda con 300 dipendenti o vado a mare? Siccome erano già le 11, pensato per oggi vado a mare, l'azienda l'apro un'altra volta che mi sveglio prima.

0: non si può sapere cosa c'hai. Sono tornato da Ibiza, più che sono tornato sei tutta arrabbiata.
1: Ma se per 4 giorni non mi hai scritto. 4 giorni non mi hai scritto mentre
0: eri là. Oh, ma c'è il fuso orario a Ibiza.
1: Ma che cavolo stai dicendo?
0: Oh, ma Ibiza non sai come funziona. Lì non ci sono orari, no? Si perde la cognizione del tempo. Tu vai a dormire alle 2 del pomeriggio, ti svegli alle 10, mangi alle 11 di sera, vai a ballare, stai sveglio fino alle 9 del mattino.

0: fun.
1: Voglio provare a essere povera per un giorno. Ma sì? Sono stufa di essere povera tutti i giorni.
2: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Cosa vuoi nella vita?
2: Ora vorrei solo due cose: guadagnare soldi e perdere peso. Però sto solo perdendo soldi e guadagnando peso.

è uscita la classifica dei 10 DJ più ricchi del mondo. Al 10° posto Martin Garrix, al 9° posto Afrojack, all'8° posto Deadmau5, al 7° posto Diplo, al 6° posto Skrillex, al 5° posto The Chainsmokers, al 4° posto Steve Aoki. Il podio, 3° posto per Tiesto con un patrimonio di 170 milioni, al 2° posto David Guetta con un patrimonio stimato di 200 milioni e al 1° posto non poteva che essere lui, Calvin Harris con un patrimonio di 300 milioni.

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, Make Your Day.
1: Una cosa che facciamo tutti italiani in spiaggia che non ha senso
2: è nascondere la roba di valore sotto il telo.
1: Tu sei in spiaggia libera, no? C'è un caldo alla Madonna, ti stai ustionando, dici fammi entrare in acqua a rinfrescarmi, però c'ho il telefono, la borsa, ho paura che me lo inculano.
2: Sentite bene, idea geniale. Metto la roba sul telo
1: e poi ci metto un telo sopra. E tu letteralmente vai in acqua guardandoti indietro e c'hai il telo, una montagna di roba alta così e un telo sopra che copre. E non so, pensiamo che i ladri siano stupidi, cioè il ladro arriva là, pensiamo che fa così, vede
2: qua c'è un telo sopra un altro telo, dove sarà la sua roba? Che bastardo, anche questa volta mi ha fregato.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scopo.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
12: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
13: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
14: Aperto per ferie!
13: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
15: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
17: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
18: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
17: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
19: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Sono andato a comprarmi una camicia, però non sono riuscito a comprarla.
1: Perché?
0: Perché sono entrato in negozio e volevo una camicia con le maniche lunghe, no? E ho detto al commesso, mi dai una camicia con le maniche lunghe? Lui mi ha detto, la taglia? Io ho detto, no, no. E no, la tengo con le maniche lunghe.
1: Certo.
0: E lui mi ha detto, sì, ma la taglia? E no, e se la taglio non ha più le maniche lunghe. Allora la prendo direttamente con le maniche corte.

0: rosso di sera bel tempo si spera, ma il cielo è celeste e si va a disoneste.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: fuori dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.
1: Scusate, ma alla fine a me che me frega degli addominali? Io mando messaggi vocali. Capito?

tu per non aver mal di testa, stare male il giorno dopo, comunque passartela meglio l'hangover, diciamo, ma anche durante la serata, cioè fai aperitivi lunghi, giornate dove bevi 10-15 ore, capito? Magari fai una Parigi da bar, capito? Non sai cos'è la Parigi da bar? La Parigi da bar, vecchio, è praticamente quando tu fai, tipo, dici ok, facciamo Jesolo, via Baffile, vabbè, chi non lo conosce, comunque via Baffile è una via dove lunga 4-5 km, sono tutti baretti, eccetera, e dici ok, lato destro, tutti i bar lato destro dall'inizio alla fine di via Baffile, ok, ti fermi e bevi qualcosa, decidi qualcosa, può essere uno shot, un cocktail, una birra, dici boh, birre, solo birre, oppure americani, solo americani, ti fai tutti i bar, questa è una Parigi da bar, come Parigi da car, Parigi da bar, capito?

0: Avete mai notato che se si fa una cosa bella si dice «Ho fatto una figata!» Mentre se si fa una cosa sbagliata si dice «Ho fatto una cazzata!» Coincidenze? Io non credo.
1: Stai ascoltando TikTok.

0: Miami Flow Latino.
1: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026, zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro.

0: euro 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99. TAIG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
2: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. I wanna dance.
4: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
5: Quanto vale la tua carta fedeltà?
6: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
5: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
6: Ali migliora la vita.
7: Breaking news.
8: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il vice premier Salvini si è recato anche oggi nel carcere di Bollate, dove da venerdì è recluso Mario Roggero. La premier Meloni ammette: ho detto io al ministro Nordio di procedere per la grazia, la pena è sproporzionata. Trump su Truth scrive: i repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia, sanzioni a chi acquista petrolio ed energia da Mosca. Lo sport: la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Red Bull di Verstappen. Ciclismo: Vingegaard costretto a lasciare il Tour de France dopo una brutta caduta in discesa 19 km dall'arrivo. Al traguardo primo Evenepoel. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
12: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Forever Fun, Forever Summer.
13: Sei poca roba, sei bene, sei tutto bene. Tutto quel che dice bene.
14: Megalomania in mondo.
15: Il flow latino, baby.
16: La puntata di oggi. Il pezzo lo dedichiamo.

0: la radio cognazo, in questo momento, cognazo.
1: Ragazzi, un cognazo pegado ahí.
0: Estamos en vivo.
1: Pero más vivo que nunca, como todos los sábados por la tarde. Bienvenidos otra vez al Flow Latino.
0: Chi meglio di te potrebbe introdurre questa cosa come se fosse un salsero cubano?
2: La maraca.
1: Calle 8, estamos en la calle 8 aquí.
0: Benvenuto profeta Cubita.
2: Buenos días.
0: Benvenuto Salito Sánchez.
1: Gracias, bienvenido Shaddai.
3: Non è un gioco,
1: Aunque es tu casa, pero bueno.
0: Grazie, grazie. Benvenuto a casa mia. Dove registriamo il Flow Latino dal Miami? Semplicemente accendendo un microfono. Uh-huh. Un buon microfono con sì. Un giusto anche condensatore, capito? E due giradischi e

0: L'etimologia della palabra flow.
1: Flow, esatto. Il flow. Latino perché.
2: Está bien, está bien. Vamos a ver que mañana qué flow que tiene.
1: A proposito, esatto.
0: Ah.
1: Esatto, esatto. Perché questo weekend è di fuoco per il Miami. Sabato siamo a Martignacco all'aperto. Campo sportivo, ingresso gratuito. Oggi. E domani arriva il flow latino DJ set al Boa Beach Muggia davanti al mare. Sarà epico.
3: Non è facile per voi, eh?
4: Il flow latino, baby.
1: Oggi iniziamo Jamaica, Jamaica.
0: I like it, I like it.

0: güey, dai, dai.
1: No,
0: dai,
1: yo
0: dai.
1: Lo que quería decir yo es que empezaron el mundial diciendo que no se podía hablar español.
0: Exacto.
1: En las ruedas de prensa. Y ahora sí. En la final solo se va a hablar español.
0: Si parla solo español. Ma è un po' un annetto che si parla solo spagnolo in America. Anche, sì. Anche il Super Bowl di Bad Bunny, non dimentichiamocelo quest'anno.
1: Esatto. In generale, sì.
0: Per la felicità del presidente.
1: Bueno.
0: E per la felicità del presidente, anche se non gliene fotte un cazzo, io ti farò Spagna.
1: Yo creo que yo también, pero es que tengo muchos amigos argentinos, entonces no sé.
0: Vabbè, non è per i nostri poveri. Tu cosa ti farai?
2: Io ti farò, non lo so ancora.
0: Non lo so ancora.
1: Che sia una buona partita e già sta, lo demás non importa.
0: Sei tipo Andreotti tu, ti ricordi Andreotti?
2: Bueno, que a Cuba no está, entonces yo estoy por lo que sea. Habla español, tipo para el español.
1: Bueno, en Cuba ni Venezuela.

0: es el sonido picante del Miami, baby.
1: Io dico che siccome oggi è sabato e sono le 5 del pomeriggio,
2: sì,
1: è probabile che ci siano alcuni di voi veramente fortunati che stanno andando in direzione del concerto di Bad Bunny a Milano.
3: Ah, è certo, staranno facendo già fila per entrare alle 5 tiene che stare in la fila.
1: E se state ascoltando il programma, mandateci un DM con una foto, qualcosa, vi pubblichiamo.
3: Certo, certo.
1: La pagina Miami.tour.
3: Stanno passando un pochito di sole ahí.
2: Y un poco de calor también.
3: No, nada, en la fila.
1: ¿Tú saresti andato?
2: Ah, io sì.
1: Io di brutto.
3: No sé, yo no sé.
1: ¿Por qué?
2: ¿Por qué no?
3: No sé.
1: Lo spettacolo.
3: Sí, bueno. Estaba Bruno Mars ayer de espectáculo.
1: Ah, spaccava. E anche DJ Weep.

0: Café, café, café, pipí.
1: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
13: Dina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
14: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
15: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista lista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni, viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
17: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
18: Perché Nova del gusto è la prova.
19: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
20: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
21: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
22: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
23: Forever Fun, Forever Summer.
24: Parate, parate, parate, parate. E te sei il flow latino.
25: Flow.

0: es el sonido picante del Miami, baby.
1: È il sonido picante del Miami assieme a Shaddai, Salito Sanchez e Profeta Cubita, il flow latino del Miami. Questo bisogna dirlo ogni volta che si rientra la pubblicità. Su Radio Peter Pan, bisogna anche dire.
2: Esatto.
3: Esatto.
1: Così facciamo finta che sappiamo fare la radio. Ma in realtà noi sappiamo fare meglio un'altra cosa.
3: El chino que
2: non sapevo se potevamo entrare in questo discorso o no.
1: Ma tu hai capito il valore delle pause?
2: Sì, sì, claro.

0: si mangia da Dio e si fa festa fino a l'una, alle due di notte all'aperto, cioè ciao, ciao.
1: Certo, esattamente.
0: E sì, poi domani c'è il Flow Latino DJ set per la prima volta al Boa Beach a Muggia.
1: Esattamente.
0: Sempre ingresso gratuito, che è questo beach club sulla spiaggia, fantastico.
1: È spettacolare.
0: Per capirci, dove fanno la domenica bestiale, presente?
1: Quel festone
0: che fanno a Trieste, super figo. Lì.
1: E ya nos esperaremo vernos en la foto. Cualquier cosa nos etiquetan.
0: Va bene.
2: Claro.
0: Adesso andiamo avanti.
1: Vai avanti.
0: Cubita per te.
3: Flow Latino, el sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
2: Oh, ay, qué rico.
0: Va bene o no?
1: Claro.

0: E prendiamoci un po' di complimenti, cioè dai.
1: È la stessa etichetta che sta facendo tutte queste super hit reparto.
0: Esattamente.
1: È la medesima etichetta cubana che ha prodotto anche Vida Nueva, il nostro singolo di 3-4 anni fa.
0: Esatto. Esattamente.
1: 2 milioni di views, ragazzi.
0: Ma che se vuoi essere dicendo io, esattamente.
1: MC come mica cazzate.
0: MLN, milioni.
2: Suelta. No, per dire. Non de tanto.
0: De views, no? De
1: Maradona. E allora è un

0: Se vedi una rana, la prima cosa che devi fare è
1: crack.
0: Leccarla.
2: No,
1: no, perché?
0: Perché molte rane hanno effetti allucinogeni.
1: Ah,
0: ti cresce l'alluce.

0: a parte di quel paese.
1: Quindi Salito Sanchez è ufficialmente il primo nero di Merna.
0: Ce ne sono vari.
2: No, bueno, però no, sì, il primero credo che sì.
1: Sì, sì,
2: sì, sì, il primero credo che sì.
1: Ok. Quindi, siccome a Muggia si parla sloveno,
2: bueno,
1: per la festa di domenica ha un annuncio in sloveno.
2: No, no, mira, che gli ha messo mira, gli ha messo
1: incredibile. Dai, lo puoi fare, di qualcosa
2: in sloveno. No, perché io non so che ni siquiera che sì, lo preparo,
1: di qualcosa in sloveno, sì, giusto per affermare la mia tesi.
2: Sai, è l'Empoljubček del Negrito.
1: Cioè?
2: Empoljubček un bel

0: mattino.
1: Ecco, vedi i messaggi, non è vero, non sa lo sloveno.
2: Bueno.
1: Sa solo due parole.
0: You in Miami, baby.
2: Poslušajte, latinski flow is Miami.
3: Ehi, questo! Ora sì!
1: Ah, avete sentito un venezuelano parlare sloveno?
3: E ti dico io, scendi dal conio, meglio cotta creme, via.
2: Cotto e creme.
1: Ok, ok.
2: Crowdy, che crede?
1: Miami is for the people. Lo sapete, lo sapete.
2: Sì, non importa de donde ni de qué color.

0: Hay más de uno, creo yo, que de esos espectaculares.
1: Un altro club dove non ci vedrete mai, sicuro.
0: No, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe?
1: Noi nei club blasonati che funzionano da sé, già senza che andiamo, non ci saremo mai. Lui sì. È un po' che non suoniamoci.

0: limitrofe.
1: Abbiamo ricordi veramente, veramente caldi a Trieste, sì.
0: Perché con todo che in Sardegna, in Sicilia, il pubblico è molto caliente, io ricordo che i triestini saben a questa fiesta.
1: Infatti, claro. Infatti, i triestini a livello di fare festa sono tipo dei napoletani misti a palermitani trapiantati al nord.
0: Sì, sì.

0: Miami, baby.
1: Non so se era la stessa, però.
2: Ma vogliamo parlare del flow del trenino che
1: è spettacolare.
2: Senti cosa c'è qui sotto. Mi piace sempre fare anche un salto in Africa ogni tanto, l'avete capito, no?
1: Claro, claro.
2: E questa traccia è sempre stata eclatante. She text me eggplant that I know say she wanted a banana. She'd give it to me when I wake up.

0: latino. El sonido picante del Miami. Por Radio Peter Pan.
1: Tra poco, Peter Pan Remastered. Con Edo, Marco Boffo e Lori Beat. Peter
2: Pan. Squat. Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, apri show on the beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner, Radio Peter Pan.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un...

0: i nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Ain't got no home.
0: Peter Pan Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore il nord Italia rimane esposto a correnti un po' più fresche e instabili da nord, che porteranno ancora della variabilità, soprattutto sul Triveneto, qualche equazione temporale sui rilievi, in locale sconfinamento anche alle zone pedemontane, più asciutto sul resto delle regioni settentrionali. Ma nella nuova settimana queste correnti si fanno via via più decise e porteranno ancora instabilità frequente, soprattutto tra Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, con rischio di equazioni temporali un po' tutti i giorni e finalmente un deciso calo delle temperature, un break estivo dal gran caldo con valori più gradevoli, massime che saranno anche sotto i 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Forever Fun, Forever Summer.

podcast, mentre invece sui nostri social cercate Peter Parry Mastered, troverete tutte le tracklist di tutte le settimane, quindi di tutte le puntate. Sì, anche a luglio, col bene che ti voglio, ci siamo. E ci siamo per andare in vacanza al mio paese. Fra poco Serena Brancale, Levante ed Elia, sentiremo il mix di Jack Smeraglia, sentiremo anche un disco del 2007, Rihanna, Don't Stop the Music, l'afro edit è quello di Manu Fers e Alex Lunardi, ma subito Mace, Colapesce e Salmo con Cattive Abitudini, suonato nel Rework.

Re Morenita, che è diventata poi Morenita nella versione di Ugel. Lo sentiremo nel re-edit di Baldaccini. Poi spazio ai Merck & Cremont con Partenope, disco dell'estate 2026, remixato nella versione di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle. Subito invece To The Night, te la ricordi quella del ciclone, ripresa da Molella, Nick Peloso e Peralta con Joanna. Sentiamo la versione remixata da Franco Lippi, suonata da Lori Vitt.

e Michelle suonata da Lori Vitt. Il weekend di Radio Peter Pan invece continua bello carico con due pezzi molto belli, gli ultimi due di questa prima mezz'ora. Ferrari Sweet Dream, sentiremo l'edit di Adam B che ha unito James Hype agli Eurythmics con Case, ma subito c'è Anna con White Girl Wasted, sentiamo la versione bootleg.

0: estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
7: Waterstick, dall'Angelica.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest, Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan.
12: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
13: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
14: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
15: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
17: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

Ciao ragazzi, buon weekend, spero di festa, spero alle feste di Radio Peter Pan. Questo è Peter Pan Remastered, il programma che te le suona differenti. Abbiamo già fatto una prima mezz'oretta, adesso facciamo la seconda con la console targata Thomas Menegazzi, che ne ha pronte 8. Ciao Thomas, benvenuto, buona estate anche a te. Estate con noi fino alle 10 della sera il venerdì e poi in replica e poi quando volete dal podcast, ovviamente sul sito o sull'app di Peter Pan. Partiamo fra poco con Madonna e Sabrina Carpenter insieme Bring Your Love, c'è la versione remix di Ligotti, sentiremo anche la versione del disco del 2001 di Mary J. Blige, Family Affair, sono sempre affari di famiglia, ricordiamoci, questioni di famiglia rimangono lì, e a riprese invece le questioni Samuele Sartini, ma subito 1982-2026 è un attimo con Michael Jackson, Billie Jean.

Cute, poi Eric Pritz con Oliver Heldens, Pianu Turn Me On, è uscito il pack con questa bella versione fatta da Oliver Heldens, ovviamente, da Bros e il nostro amico Rudy J, che salutiamo. Salutiamo anche Lady Gaga e Doshi, ritroviamo subito Runway nella versione Dirty Disco Remix suonata da

Rudy J, Oliver Heldens, Eric Pritz, tutti insieme per questa bella versione che ci accompagna in questo weekend differente con la musica di Peter Pan Remastered. Su Radio Peter Pan fra poco Bless, Terms and Condition, che sono quelle che nessuno legge mai, noi ve le facciamo ascoltare fra poco nella versione di Beav. Ma subito i DJs from Mars con il remix di Sad Girls, Baby Rexha, David Guetta, scelti e suonati da Thomas Menegazzi.

per venerdì Prox alle 9 della sera e poi in replica nel weekend di Peter Pan e ovviamente in podcast dal sito o dall'app di Peter Pan. Mentre sui nostri social cercate Peter Pan Remastered troverete tutte le tracklist di tutte le puntate che abbiamo fatto e ogni settimana noi siamo lì a cercare le versioni più belle. Magari segnalateci anche le vostre se siete dei producer proprio sui nostri social. Grazie Thomas Menegazzi, grazie Lori Vitt, dai, è tutto, settimana Prox torneremo anche con il

0: Kids. Ti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
1: Proloco! Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi

0: grandi centri di intrattenimento della regione e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick.
4: Waterstick dall'Angelica.
5: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Forever Fun, Forever Summer.
7: This is my house.
8: House Gallery. The History of House Music. House Gallery.

Dal 1996, Todd Terry, Keep on Jumping. State ascoltando House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni con Fuxi e con Andrea De Luca, che ha selezionato dal lontano 1988 un pezzo storico della musica house, Crazy the Party.

questo pezzo di Craze del 1988 abbiamo allargato i confini temporali di House Gallery. Siamo andati indietro nel tempo oltre i 30 anni, ma ne valsa sicuramente la pena. Mentre adesso dal 1996 Whirlpool Production, questa è From

Dal 1996 Boris Dugloš, uno dei DJ più rappresentativi della German House Music Culture con Keep Pushing. Mentre ora torna Todd Terry, oggi doppietta per lui. Prima abbiamo ascoltato Keep On Jumping, mentre ora dal 1997 Something Going On.

Gallery, programma dedicato alla storia della musica house degli ultimi 30 anni con Fuxi e Andrea De Luca. Il prossimo pezzo è del 2001. Giacatta per realizzarlo ha utilizzato un campionamento dei brani musicali Any Other Man e Dead Already di Thomas Newman, brani che sono stati usati come colonna sonora del film American Beauty del 1999. E questo è il risultato, Giacatta.

0: Music.
1: House Gallery.
0: Music selected by
2: Andrea De Luca.
1: And Radio Peter Pan.
3: Era Feel My Body di Franco Moiraghi dal 1995. Ma adesso su House Gallery è il momento del primo remix of the week. Ricordate Mojo con Lady? Ecco, questa è la versione 2023 realizzata da Richard Gray.

0: House Gallery, solo su Radio Peter Pan. House Gallery.
1: Peter Pan. Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no.
2: E sì?
1: Sì e no fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
13: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
16: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Forever Fun, Forever Summer.
19: This is my house.
20: House Gallery, Gallery, Gallery, Gallery, Gallery, Gallery, Gallery.
21: The history of house music.

dal 1999, Angel Moon con Is All I Want. E non posso non salutare i due protagonisti di questo pezzo fantastico, il DJ Angelino e la super cantante Mooney. Restiamo nel 1999, c'è Bob Marley con il remix di Sunny Shining.

attrice e cantante molto talentuosa, purtroppo scomparsa a soli 36 anni. Dana Dawson con Three's Family. E adesso restiamo nel 1995, arriva un altro grande pezzo, il successo più importante per i D'Lacy. Questa è Hideaway.

0: Show, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
1: Lina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
3: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
5: Peter Pan Impatto, gli inconfondibili.

0: Del Peter Pan Impatto al Saletto Summer Fest venerdì 24 luglio. La carica di Thomas Menegazzi e Salvo Gagliano, i passi della Dance Crew e la tua voglia di festa. Una notte per fermare il tempo a suon di musica. Venerdì 24 luglio, Peter Pan Impatto a Saletto di Breda di Piave, Treviso. Il tetto tiene ancora.
1: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
2: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
5: Waterstick dall'Angelica.
0: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer su Radio Peter Pan.

0: Radio Peter Fan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Peter Fan. Squat.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8Mix e DJ Matrix. 8Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
11: Lo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
0: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan.

0: Su Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.

0: Jackpot.
1: Di travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix e DJ Matrix. 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
2: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerte.

0: Benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Forever Fun, Forever Summer.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento su Peter Pan con Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Io sono Fuxy, al mixer a selezionare e mixare tutti i pezzi. Sono già pronti Thomas Menegazzi e Marco Ferri. E allora partiamo con la prima tripletta di oggi: Dracula, Tame Impala, My Life is a Disco, Melizos, Mix Masters e Moving to the Sand, Ugel ed Ultranate.

0: Stay With Us.
1: Peter Pan Club Vibes.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché
4: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
3: Peter Pan.
7: What?
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Radio Peter Pan alla 30ª edizione della Pizza in Piazza a Goito, Mantova, mercoledì 22 luglio. Dalle 22 il DJ set ufficiale di Peter Pan con una console d'eccezione, Marco Baxo DJ e Lady Ellen. Fatti travolgere nel centro storico in Piazza Gramsci dal profumo di pizza, street food e dalla musica di Radio Peter Pan. Mercoledì 22 luglio, Radio Peter Pan alla Pizza in Piazza di Goito, Mantova.
13: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
12: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan Hangover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8 Mix e DJ Matrix. Venerdì 24 luglio, Peter Pan Hangover ad Agri Show 2026. Zona adiacente Stadio Ganeo, Padova. Info e ticket su agrishow.it.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Forever Fun, Forever Summer.

Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Io sono Fuxi, al mixer a selezionare e mixare i pezzi Thomas Menegazzi e Marco Ferri, e ripartiamo con la nuova tripletta. Yalla, Metaboy e Samsara, discoteca con Good Boys e Dipartimento e Free Your Mind, Prospa e Clooney.

0: Bene, grazie a Marco Ferri che hanno mixato e selezionato i pezzi. Noi ci risentiamo tra 7 giorni. Da Fuchs è tutto, ciao.
1: Peter Pan Club Vibes. Radio Peter Pan. Techno Classics.

Ladies and gentlemen, welcome back. Nuovo appuntamento con il programma più elegante di Radio Peter Pan. Già sapete di cosa sto parlando, si chiama Tecno Classic. Io sono Andrea Nordio e ho il compito di presentare e elencare le canzoni che hanno selezionato per voi i docenti di scuola di Tecno, i classici, i soliti, gli immortali, Luca Antolini, soprannominato The Navigator, e Marco Cordi, soprannominato il Cacciabombardiere. Come sempre ci sposteremo nel tempo, nella velocità. Cominciamo con tre dischi che possiamo già considerare tre dischi storia, perché il primo è del 1994, Mystic Force con Psychic Harmony. Subito dopo, 1993, Age of Love con il disco omonimo e la versione di Jam & Spoon. E a chiudere, dal 1998, Storm con il disco omonimo. On Radio Peter Pan, Tecno Classic con Luca Antolini.

0: Zan, Luca Antolini e Marco Cordi.
1: Tecno Classic.
0: Perché il classico non si batte.
2: Non si batte.

0: La musica, la storia della musica, la storia della musica. Tecno
1: selezionata,
0: tecno,
1: mixata
0: tecno,
1: da Luca Antonini
0: e Marco Cordi.

0: Storm dal 1998, prima invece Age of Love e ad aprile invece Mystic Force con
1: Psychic Harmony. Eravamo a 128 bpm, quindi
0: è la fase di riscaldamento, sapete che si parte piano, con calma.
1: Io saluto e ringrazio tutti quelli che durante questa oretta che passiamo assieme il sabato sera, almeno la versione inedita, poi
0: potete riascoltarci sul sito peterpan.it in qualsiasi momento
1: e anche in tantissime altre piattaforme nella sezione podcast.
0: Attention. E anche quelli che hanno fatto qualche storia, magari su Instagram, taggando

0: Sì, Manuel Top, prima invece Picotto con Comodo e ad aprire Robert Miles con
1: Children. Questo sì era un po' il momento storia, sia storia della musica se vogliamo, sia
0: storia su Instagram per far vedere che chicchette vanno in onda su Radio Peter Pan il sabato sera.
1: Yeah, baby. Si avvicina il momento della prima hardstyle track, sapete che il programma è strutturato in questo modo, si parte tra virgolette piano,
0: si aumenta la velocità, alla fine della prima mezz'ora abbiamo
1: un bel 150 bpm che ci ricarica e poi
0: torna di nuovo alla fine un'altra hardstyle track.
1: Ma adesso rimaniamo a 138 bpm e lo facciamo con il cacciabombardiere Marco Corti, questa è la sua Do It.
0: Subito dopo era Vulgaris con Buster Ben e a chiudere Zombie Nation.

0: ricordato quel momento.
1: Dopo essere partiti a 128 bpm con dischi del 1993, poi spostati
0: fino al più recente, che comunque stiamo parlando di qualche anno fa, il 2004,
1: adesso invece arriviamo al 2008, ma la velocità è quella che ci interessa, ovvero 150 bpm per la prima hardstyle track di questa puntata,
0: Techno Boy con Ti Sento.

0: e molto altro è Techno Classic. Almeno questa era la prima metà di Techno Classic. Pubblicità e poi avanti perché la techno continua.
1: On Radio Peter Pan. Techno Classic con Luca Antonini e Marco Cordi.
2: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
4: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
5: Zare. Forever Fun, Forever Summer.
6: Techno Classic.
0: Seconda parte di questo meraviglioso programma che si chiama Techno Classic. Io dico sempre il più elegante di Radio Peter Pan, scuola di techno con Luca Antolini e Marco Cordi. Non ho detto,
7: nella prima mezz'ora, mi dispiace che ve la siate persa se siete appena arrivati,
0: che questa è una puntata speciale, ovvero
7: in questo programma è possibile
0: in tutte le occasioni richiedere, consigliare, suggerire una canzone che vorreste ascoltare
7: appunto nella puntata che andrà in onda
0: la settimana successiva. Questa è una puntata speciale perché abbiamo raccolto la maggior parte delle richieste
7: e di conseguenza ci sono tutte le canzoni che voi volevate ascoltare, ma
0: è molto più chiaro ascoltandolo che si capisce
7: cosa volevate effettivamente ascoltare su Radio Peter Pan. Tipo
0: Darude con Sandstorm,
7: subito dopo YOMC
0: Oasis, meglio conosciuta come Magia,
7: e a chiudere Mike Energy Lost in Dreams, meglio conosciuta come I Violini.
1: On Radio Peter Pan. The Techno Classic con Luca Antonini e

There's no way out. We're lost in dreams.

con cui è conosciuta questa canzone di Mike Energy, Lost in Dreams. Prima invece l'altra, conosciuta come Magia, grazie alla voce di Franchino, era YOMC Oasis, ad aprire Darude con Sandstorm. Go! Si continua, anche aumentando la velocità, ad ascoltare le canzoni che voi avete richiesto in questa stagione, in queste stagioni di Techno Classic, tipo Brooklyn Bounce, Bass, Beat and Melody. A chiudere Hands and Cold con Second Trip, e ad aprire invece il Navigator Luca Antolini con

Ace. State ascoltando Scuola di Tecno, perché il classico non si batte. Ridendo e scherzando siamo arrivati a 142 bpm, aumentiamo ancora. 145, aspettando la hardstyle track di chiusura di questa puntata. Adesso dal 1995 c'è Sunbeam con Outside World. Subito dopo Cherry Moon con The House of House. E a chiudere Legend B con Lost in Love.

0: Ciantolini e Marco Cordi. Tecno Classic. Perché il classico non si batte. Non si batte. Non si batte.
1: Non si batte.
0: Non si batte. Non si batte.

0: disco del 2017 che ci porta a 150 bpm è di Zatox insieme a Luca Antolini, si chiama Open Your Mind.
1: Is what we believe.

0: dire che dire se non grazie mille, grazie a voi che avete ascoltato questa puntata, grazie mille a Luca Antolini e Marco Cordi per aver selezionato tutte queste canzoni, anche questa bellissima per chiudere a 150 bpm. Zatox è proprio il nostro navigator Luca Antolini con Open Your Mind. Torniamo sabato prossimo con una puntata inedita, potete riascoltarci in qualsiasi momento dal sito peterpan.it nella sezione podcast. Per oggi la techno è finita, andate in pace. Ciao da Andrea Nordio.
1: Hasta la vista, baby.

0: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
1: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
2: Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché...

Valigia Fede di Peter Panamanetta, che torneranno settimana prossima sempre dalle 13 alle 15. Invece Rocky no, ultima puntata, poi non torno più. Vabbè, dai, però dai, spero di essere stato abbastanza bravo. Voto finale a fine puntata.

0: Dai che venerdì, per l'esattezza venerdì 17 di luglio 2026, sono ormai le 15.05 di questo pomeriggio e state sempre ascoltando Radio Peter Pan. Vabbè, l'ultima puntata della settimana magari non sarà l'ultima di questo orario, chissà, magari Muva se ne tornerà in ferie anche tra un paio di settimane, però è giusto rispettare i palinsesti, gli orari di Radio Peter Pan, e della settimana prossima tornerà Muva nella casa con tante novità, tante news, sicuramente avrà fatto sesso con metà mondo, ecco, durante questa settimana che è stato in ferie. Vabbè, ci faremo compagnia anche oggi dalle 15 alle 17, però prima di lanciare il topic della prima mezz'ora vogliamo partire carichissimi con un nuovo disco molto figo che si chiama El Tacatà, singolo pubblicato dal rapper italiano Boro Boro in collaborazione con il producer Martin White e il duo dance Taka Bro.
1: Attenzione,
2: nuovo disco molto figo.
3: ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando la mamita hace...